0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Questa sì, questa no, questa magari.
2: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Radio number one, le tre.
2: Il suono più fresco.
3: Quello che ti fa scatenare.
2: Sorridere.
3: Emozionare.
2: Tutto questo è Summer One Nights.
3: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Summer One Nights. Il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
0: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: radio number one, le 5. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Radio Number One Summer One Nights. Il suono dell'estate.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: A quanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
2: Non ci penso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
0: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Si è accorciato.
1: Sì, si è accorciato.
2: Oh ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai. Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo
5: Gli Spacca Notizie.
6: Gli Spacca Notizie. Dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Nella giornata di venerdì continuerà a splendere il sole sulle regioni centro-settentrionali con caldo intenso e punte massime anche di 36-37 gradi, specie in pianura e nei centri urbani. Da segnalare ancora la possibilità di qualche temporale di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera. Al sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano, temperature stabili con massime tra i 33 e 38 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: buongiorno, buongiorno. Sono le 7 in punto e noi siamo pronti per iniziare tra poco.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è venerdì 14 agosto 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura, Medio Oriente e colonie assediano case palestinesi in Cisgiordania. Arriva l'IDF ma esita. Secondo gli Stati Uniti sono terroristi. Jared Kushner in volo verso Israele, atteso vertice con Netanyahu sulla situazione a Gaza. Roma, attentato Ranucci, la vitola resta in carcere. GIP respinge la richiesta dei domiciliari. L'interrogatorio del 12 agosto è durato oltre 5 ore. Ha detto di avere commissionato ad autori materiali un'azione con diverse modalità, consegnata alla DIRAI la relazione del comitato etico su Ranucci. Boato a Colleferro, alle porte di Roma, incendio ed esplosione nella fabbrica di munizioni ex Simmel Difesa. Secondo le ricostruzioni non ci sono morti né feriti, i 24 operai presenti sono stati tratti in salvo. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto polveri, gli investigatori escludono la pista eversiva o il sabotaggio. San Vito Lo Capo, Trapani, esalazioni tossiche dal depuratore. Un lavoratore è stato sopraffatto dai gas tossici durante i soccorsi, anche un operatore sanitario è morto mentre tentava di rianimarlo. Puglia, Trani, 18enne muore accoltellato, 17enne si presenta dai carabinieri e confessa, colpito con 3 coltellate alla schiena. Alla base dello scontro potrebbero esserci dissidi di natura sentimentale. Allerta Etna, stop ai voli dell'aeroporto di Catania fino alle 2 del 15 agosto, la lava scorre nella Valle del Leone e nella Valle del Bove, la nube di cenere si muove ancora verso sud e sud-ovest. I campionati a Birmingham, europei di atletica, Derkac oro nel salto triplo, Desalu e Dezza si qualificano in finale nei 200 uomini, Pernici quinto negli 800 maschili, Nonino decimo e Dester dodicesimo nei 1500 del decathlon. I campionati a Parigi, europei di nuoto, Sarah Curtis fa il bis, oro e record del mondo nei 50 dorso, bronzo per Acecon nei 200 dorso e Pilato nei 100 rana. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Summer One.
4: L'estate di Radio Number One.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, va benissimo come sempre.
1: Sei falso come i soldi del Monopoli.
0: Ma oggi è venerdì, va benissimo, fidati.
1: È vero, è vero, è venerdì. Tra l'altro 14 agosto, cioè dopo il Ferragosto siamo al giro di boa praticamente. Dopo il Ferragosto è tutto in discesa,
0: brava,
1: verso il Natale.
0: Brava.
1: Tra l'altro a proposito di Natale ho scoperto una roba fichissima che non sapevo, tra poco ve la racconto. Vi auguriamo il buongiorno però questa mattina con un pezzo bellissimo, The Wave, Jungle. Questa è Radio Number One, buenos dias.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: sveglio ritmato ma comunque delicato, quello che abbiamo scelto per voi questa mattina per questo 14 agosto 2026, sulle mani per il Ferragosto. Allora, vi dicevo, tra l'altro, e lo stavo spiegando anche a Danny che è in regia questa mattina, che ho trovato una cosa che mi ha lasciato un po' basita, però è una figata pazzesca. Allora, stavo pensando al concetto che dopo Ferragosto è tutto in discesa, no? Nel senso, l'estate più o meno ce la lasciamo alle spalle, siamo già proiettati, è un po' il giro di boa, no? Siamo già proiettati verso la nuova stagione e di conseguenza, per chi lo ama tanto come noi, ad esempio, verso il Natale. E quindi stamattina ho digitato semplicemente quanto manca a Natale per capire quanti giorni mancano e ho trovato il sito Quanto Manca a Natale. E c'è un sito praticamente che esiste, cioè dove c'è solo il countdown: 132 giorni, 18 ore, 51 minuti, 31, 30, 29, 28 secondi. E che bello! E si può andare a vedere, una cosa completamente inutile, però mi piace tantissimo. Tu hai l'app?
1: C'è anche l'app che fa la stessa cosa, sì, sì, sì, sì, certo. Bellissimo.
0: Perché ho scoperto questa cosa, che Danny è proprio un appassionato di Natale, ma fa delle cose da matto, da pazzo furioso, però.
1: Sì, ma è mica da matto. Ho fatto il presepe, l'ho creato io da solo tutto quanto, con vari personaggi anche extra presepe, tipo Maradona, tipo C3PO, tipo Wally ed Eve.
0: Ma sei matto?
1: È inclusivo.
0: No, è una cosa bellissima, perché appunto Danny, dicevamo ieri, che è molto bravo, non molto abile nei lavori manuali, diciamo anche di precisione. Restaurare mobili antichi bisogna essere bravi veri, e quindi sei anche bravo a costruire tipo statuine del presepe.
1: Ci provo, cose. Sì, ci provo.
0: Ma che meraviglia! Io pensavo di essere matta per il Natale, invece c'è sempre chi è peggio di me, diciamo, ecco. Però non lo so, secondo me è bello, a me mette un sacco di allegria al Natale. Bello parlare di Natale il giorno di Ferragosto, solo noi ce la possiamo fare.
1: Certo.
0: Certo. Buon Natale!

0: Queen, la nuova canzone di Malika Ayane, si chiama Una possibilità, su Radio Number One alle 7 e 16 minuti del 14 agosto del 2026. Noi siamo assolutamente immersi in un'atmosfera natalizia, ci siamo caduti per caso parlando così del Natale, del fatto che dopo il 15 d'agosto è tutto in discesa verso il Natale. Abbiamo scoperto appunto che Danny Nardi è un appassionato di Natale, ha costruito un villaggio mega galattico dentro casa sua, il villaggio Lemax, giusto? Si chiama
1: sì,
0: così?
1: Lemax, le casette sono della Lemax.
0: Mi è arrivato questo video che mi ha mandato, ma è una cosa da museo, cioè una roba di quelli che vedi, non lo so, quando vai nei musei del Natale, nei negozi del Natale dove ci sono questi allestimenti meravigliosi, ed è una roba che mi ha lasciato veramente a bocca aperta. Non sei l'unico, caro Danny, c'è anche una nostra ascoltatrice che ci dice questo.
2: Buongiorno ragazzi, da Cristina da Mantova. Io Danny lo capisco tantissimo, perché di solito faccio un presepe di 4 metri per 3 in chiesa, poi ne faccio uno per me di circa 1 metro per 1,70 d'altezza, e lo smonto a fine gennaio, dopo il battesimo di Gesù, e praticamente io da metà febbraio ricomincio a preparare quello dell'anno dopo, perché faccio modifiche, costruisco vasellame, salumi, formaggi. Ecco, l'unica cosa che non mi sono mai messa a fare sono le statuine, perché altrimenti credo che in casa mia allestiscano un rogo, perché ho roba dappertutto, tra presepi e diorami di serie TV, sci-fi degli anni 70, tipo Spazio 1999, quindi ho astronavi con lo sfondo lunare, con lo sfondo dei pianeti, ecco, mi buttano poi in casa, e quindi le statuine ancora non ho, insomma, non ho deciso di provare a farle. Buona giornata ragazzi e buon Natale.
0: Ma che meraviglia, buon Natale anche a te Cristina, che meraviglia, perché poi credo che il godimento maggiore sia quello di farseli da soli, cioè non comprarli e poi metterli.
1: Certo,
0: no?
1: Quello è la bellezza.
0: Certo, che meraviglia. Allora buon Natale. No, il panettone, come la mettiamo con il panettone?
1: Il panettone.
0: Il panettone non ce l'ho, ma la

0: Slow It Down, l'inconfondibile voce di Benson Boone su Radio Number One. L'allegra combriccola del Natale si è aggiunto anche a un nostro ascoltatore che si chiama Gigetto, che dice che lui ama i giorni antecedenti al Natale. Mancano tipo 20 domeniche. Direi, io la chiuderei qua. Tra poco la viabilità.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
3: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: la tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
0: Radio Number One. Viabilità.
3: Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata alla viabilità. Traffico scorrevole su tutta la rete stradale e autostradale, si segnala solo sulla A21 Torino-Brescia, probabili code per ripristino incidente allo svincolo Asti Ovest in direzione Brescia, ed anche sulla Statale 1 via Aurelia, probabili code per ripristino incidente all'incrocio Rio Torto in direzione incrocio Roma. E per il traffico è tutto, buon viaggio.

E sicuramente purtroppo non è una buona giornata per Jovanotti, perché stavo leggendo proprio qualche giorno fa che è stata annullata una data del suo Jova Summer Party, il tour che sta facendo durante quest'estate, che è partito tra l'altro proprio da Olbia ed è partito il sabato in cui siamo ripartiti noi dall'IGV Club Santa Clara. E mi ricordo che ho avuto questa immagine meravigliosa, stavo raggiungendo con il taxi l'aeroporto di Olbia per ripartire, e c'era quest'area proprio prima dell'aeroporto piena di gente con questo palco mega galattico, ed era appunto la data in corso del Jova Beach Party che apriva appunto il tour a Olbia. E ho pensato, mamma che bello sarebbe essere lì, mi piacerebbe scendere dal taxi e vedermi il concerto. C'era anche Alfa tra l'altro come special guest, c'era Benny Benassi, insomma, e deve essere un concerto sicuramente molto bello, molto allegro. La data in programma lunedì 17 agosto nell'area ex cartiera di Barletta purtroppo è stata annullata per problemi, appunto per il negativo della commissione di vigilanza, insomma un po' di problemi burocratici che hanno fatto arrabbiare molto Lorenzo, e sicuramente di più quelli che hanno acquistato i biglietti, che anche se avranno il rimborso comunque non si potranno godere la bella serata che avevano programmato, e quindi insomma è sempre una brutta notizia. Tra poco una vincente storia da raccontarvi su Radio Number One, un nostro ascoltatore e la sua colazione. Stay tuned, perché è veramente una storia vincente. Appuntate ovviamente. Stanchi in arrivo con Justin Timberlake, Better Place. It's

0: Brividones, Brividones, questa canzone del 2013, L'anima vola di Elisa su Radio Number One. Che voce straordinaria, meravigliosa. Per augurarvi ancora buongiorno, sono le 7:37, siete con la Doriani, Denny Nardi, questo è il Summer One. Attenzione, abbiamo la storia, mi fanno impazzire gli ascoltatori della Combricola, perché sembrano i messaggi appunto di un tuo amico che ti dice cosa sta facendo, no? E c'è una dicente storia che purtroppo non ha un lieto fine, sentite.
1: Buenas dias, guapa.
0: Hola.
1: Adesso mi vado a fare colazione, okay. Caffettino e brioscino alla crema.
0: Bene, beh, benissimo,
1: ci sentiamo dopo la colazione.
0: Ah, certo.
1: Bye bye.
0: Ah, certo, ciao. Sembra mio fidanzato, dice le stesse cose praticamente.
1: No, le brioche alla crema non ci sono più, sono finite.
0: No.
1: Ma me la mangio i frutti di bosco, va.
0: No, come si fa senza brioche alla crema? No!

0: si chiama così questa canzone di Nico Santos, si chiama proprio All Time High su Radio Number One alle 7.40. Cosa arriva alle 7.40? Tra poco una grande canzone. Vediamo un po' dove ci riportano i nostri programmatori musicali al 1993. A tra poco.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

ascoltavo questa canzone. Grazie ai nostri programmatori musicali per avercela riproposta. È un pezzo del 1993 che appartiene a questa band americana che si chiama The Connells. E la cosa interessante, è bellissima la canzone per carità, ma la cosa più interessante, che sicuramente chi ha visto non dimentica, è il video che accompagnava questa canzone, che poi tra l'altro da videoclip musicale, creato semplicemente come si fa per accompagnare una canzone, è diventato poi una serie di progetti, di mostre, perché praticamente il video mostra un gruppo di studenti di un liceo che si trova appunto in Carolina del Nord, città natale della band, in confronto visivo con la foto d'annuario scolastico e quella 20 anni dopo. Immaginatevi, non lo so, una vostra foto del liceo, delle scuole, e poi della foto di come siete adesso, e c'erano tutta questa serie di immagini messe a confronto che erano veramente bellissime, anche molto molto intense, cioè rimanevi praticamente ipnotizzato a guardare il video ascoltando questa canzone di sottofondo che era perfetta, e insomma il video era veramente molto toccante. Se ve lo siete persi potete andarlo a recuperare tranquillamente in qualsiasi momento. Sono le 7:48, in arrivo i Pinguini Tattici Nucleari. Poi botta di allegria, yeah! Ci hanno regalato una canzone in effetti molto allegra per quest'estate 2026 e noi gliene siamo grati. Si chiama Sorry Scusa Lo Siento, questa è Radio Number One.

0: volata questa prima ora della nostra porzione di Summer One tra un villaggio di Natale, un albero di Natale e un presepe. Sono le 7:55, tra poco le news.
1: Summer One.
2: Siamo pronti ad ascoltarti. La Combriccola per la nuova stagione è pronta a raccogliere i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani. Crestani, il metallo prende forma.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito WeUnit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Mancano pochi secondi alle 8, questa è Radio Number One.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Radio Number One Notizie.
12: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci, respinta la richiesta di domiciliari, non si placano intanto le polemiche politiche. Laura Supino.
13: Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il GIP ha respinto infatti la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali dell'arrestato in virtù di un atteggiamento ritenuto collaborativo. Durante l'interrogatorio di garanzia Rebibbia, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, spiegando come il suo obiettivo fosse innalzare la protezione intorno all'amico. Lavitola avrebbe aggiunto inoltre di non aver pensato ad una bomba, ma piuttosto a qualche colpo di pistola da esplodere contro il muro di cinta della villetta di Pomezia. Le sue dichiarazioni non convincono però i magistrati romani titolari dell'inchiesta, che le considerano fumose e prive di riscontro e sono più orientati a seguire la pista di un gesto volto ad aumentare la popolarità di Ranucci in vista di un presunto ingresso in politica. Il conduttore di Report potrebbe essere ascoltato non prima di settembre. Per ora i PM lo ritengono all'oscuro degli intenti dell'ex amico. Le polemiche politiche restano intanto accese. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, dice il sottosegretario Fazzolari di Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein.
12: Il braccio di ferro tra Berlino e Roma sui migranti. L'Italia non accetterà il rientro di quanti transitati per l'Italia sono arrivati in Germania, scrive il Viminale al governo tedesco, che invece insiste per il respingimento di alcune persone nel nostro paese in quanto primo luogo di approdo. E resta alta anche la tensione con la Spagna. Chiamato a riferire al comitato parlamentare Schengen, ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha ribadito la linea del governo.
14: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
12: Intanto la Spagna le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa. Dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social, le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave, rafforzate le misure di sicurezza anche a Melilla, l'altra città spagnola in territorio marocchino. Continua l'eruzione dell'Etna e continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Prolungato lo stop ai voli almeno fino alle 2 di stanotte. È l'emergenza più severa degli ultimi 20 anni per lo scalo, fa sapere la società di gestione, costretta a cancellare centinaia di voli o dirottarli verso altri aeroporti. Si stimano danni per il turismo fino a 24 milioni di euro. Infine lo sport, col doppio oro azzurro agli europei di nuoto e atletica leggera. A Parigi la ventenne Sara Curtis trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo, 7 centesimi in meno di quello stabilito in semifinale. Oro italiano anche a Birmingham, la nuova campionessa europea del salto triplo è Daria Derkac, che vince col primato personale di 14 metri e 60 centimetri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Alla scoperta dei rifugi di Lombardia.
16: Oggi vi porto in Val Brembana, precisamente a Oltre il Colle, provincia di Bergamo, dove andiamo a visitare il rifugio Capanna 2000. E ci sta aspettando Lucia Rizzini, che gestisce appunto il rifugio. Ciao Lucia, buongiorno. Come possiamo raggiungervi?
17: Le vie d'accesso sono tre, le principali. La più breve si parte da località Alperera 1600 e da lì sono un'ora di camminata per 400 metri di dislivello. Si può fare il sentiero o seguire la strada carrozzabile. Si arriva comodamente al rifugio ed è adatta a tutti. Se no si può salire da Valcanale o da Roncobello. Da Valcanale sono 3 ore di camminata per 800 metri di livello. Si arriva fino al Lago Branchino e poi da lì si percorre il sentiero dei fiori fino al rifugio. Se no da Roncobello si sale fino al Lago Branchino e da lì si percorre sempre il sentiero dei fiori fino ad arrivare al rifugio.
16: A proposito del sentiero dei fiori, ci spieghi perché è così unico nel suo genere?
17: Sicuramente perché qua in Arera ci sono dei fiori che esistono solo qua. È ultimamente famoso anche per le farfalle. Il Museo di Scienze Naturali di Bergamo hanno cominciato a venire qua a studiare il farfalle e alcuni insetti impollinatori, tipo il bombo impollinatore, eccetera.
16: Passiamo alla parte più gustosa del rifugio Capanna 2000. Ci dici un piatto che davvero non possiamo perderci?
17: Il nostro punto forte sono le torte. Ci sono tra le 10 e le 15 tipi di torte al giorno, quella caratteristica che apprezzano di più i nostri clienti.
16: Grazie a Lucia Rizzini del rifugio Capanna 2000 e io vi aspetto al prossimo rifugio di Lombardia.
15: In quota alla

abbiamo deciso di aprire questa seconda ora della nostra porzione di Summer One, l'estate di Radio Number One, con questa bella canzone che si chiama Passenger di Alex Warren. Allora, è tipo da martedì che vi voglio raccontare una cosa sullo shopping compulsivo, poi ci perdiamo piacevolmente, peraltro sempre in qualcos'altro, quindi divagando su argomenti differenti o ascoltando qualche messaggio che arriva dai nostri ascoltatori. Morale della fiaba, siamo arrivati a venerdì e ancora non vi ho detto sta roba, tra l'altro anticipandola anche diverse volte, tipo tra poco vi racconto, poi ciao, vabbè, ma gli ascoltatori di Radio Number One sono abituati, perché noi siamo un po' degli anziani rimbambiti, no? E quindi a volte capita che diciamo una cosa, poi ne facciamo un'altra, ce ne dimentichiamo, l'età, amici miei. Allora, no, in realtà avevo chiesto ai nostri ascoltatori appunto che rapporto hanno con gli acquisti online. Sono pericolosetti, perché ad esempio ci sono dei siti, delle piattaforme dove vedi delle cose che costano veramente molto poco e quindi dici va bene, allora prendo questo che costa un euro, quello 1,50 euro, quello 3 euro, quello 5 euro, alla fine ti ritrovi con un carrello di 200 euro, comunque che raggiunge un euro per volta, delle cifre insomma magari superiori a quelle che sei del budget che ti eri preposto. E comunque è rischiosetto anche perché si finisce per acquistare in maniera compulsiva. In Corea hanno fatto una cosa molto furba, anche perché l'acquisto online in Corea appunto è una vera e propria malattia, e quindi si è ricorsi a degli stratagemmi. Hanno creato praticamente questi dopamine sites che piacciono molto ai giovani, ma non solo. La particolarità è che chi acquista online in realtà non compra nulla, cioè il percorso è esattamente identico, quindi soddisfa diciamo la tua voglia di comprare o di ordinare magari delle cose in un ristorante ad esempio, perché questa è un'altra diciamo è un'altra possibilità. E però poi in realtà non sono dei siti veri e propri, tu metti le cose nel carrello, fai tutta la procedura fino al pagamento, ma poi in realtà non compri niente, e quindi in teoria dovrebbe soddisfare questa tua voglia di comprare. Tra questi ce n'è uno che si chiama Food Never Comes, che è stato creato da uno sviluppatore appunto sudcoreano, dove gli utenti hanno a disposizione tutto un elenco di ristoranti con valutazione, stime, tempi di consegna eccetera eccetera, sembrano reali. Scegli il ristorante che vuoi, ordini aggiungi tutti i tuoi piatti, quelli che desideri, che vorresti mangiare al carrello, clicchi su ordina e appare l'ordine simulato con un piccolo messaggio in cui ti si fa notare quanto hai risparmiato non effettuando l'ordine reale, sia in denaro che in calorie, quindi nel senso sono degli escamotage per cercare di combattere diciamo la compulsione all'acquisto online.

0: sua, una bella penna, sai, mi piacciono tanto le sue canzoni, è molto molto giovane, ma è assolutamente da tenere d'occhio, sarà ospite di un sacco di festival durante l'estate, molto importante, farà un sacco di concerti. Parlare d'amore è il titolo della nuova canzone che ci ha regalato per quest'estate, che ci accompagna appunto anche in questa giornata della vigilia di Ferragosto. Sono le 8:17, ancora buongiorno da Manuela Doriani, Danny Nardi, siamo insieme in questa vigilia di Ferragosto appunto per chiacchierare di cose. Avrei una domanda per voi, se avete voglia di rispondere, se non siete troppo pigri o troppo indaffarati questa mattina per rispondere alla domanda semplice: quanti asciugamani avete? E quanti asciugamani secondo voi dovrebbe avere una persona in casa? Danny, quanti asciugamani hai? Ci hai mai pensato?
1: Cioè, no, sai che contati? Non li ho mai contati, no.
0: Non li hai mai contati. Vabbè, e perché ho letto, tra l'altro, una vincente polemica che si è svolta sui social, nel senso che, come al solito, come succede spesso, uno pubblica una cosa e tutti gli altri rispondono, poi si rispondono tra di loro, litigano cose. Di questo fotografo che si chiama Abdul Dremali, che ha accidentalmente aperto appunto un enorme vaso di Pandora sui social media dopo un disaccordo con la sua ragazza sul numero di asciugamani che dovrebbero avere in casa. Lei sosteneva che che se ne dovevano comprare altri, nel senso ce n'erano troppo pochi, invece secondo lui erano sufficienti. Da quando ha chiesto con un tweet quale sia la quantità normale che un adulto medio dovrebbe possedere, è iniziato appunto questo dibattito. Le persone si sono affollate tra commenti dando opinioni molto differenti. C'è chi abbondava sostenendo che bisogna averne almeno 30 in due, quindi 15 a testa, e la Madonna, devi prendere un armadio solo per gli asciugamani.
1: Ma sei tanto sporco, sei, sì.
0: No, è vero che comunque vanno cambiati spesso perché come batteri, cose, cioè, però insomma 30 in due mi sembrano veramente un po' too much. Invece poi c'erano dall'altra parte i minimalisti, c'è addirittura uno che ha detto che uno a testa è più che sufficiente. Certo, ed inverno quando lo lavi che non si asciuga dopo 2 o 3 giorni, con che cosa ti asciughi la faccia, so. E quindi niente, non lo so, io sinceramente anche a me ha colto un po' impreparata, adesso li vado a contare e poi vi dico quanti asciugamani ho. Tu non puoi andarli a contare.
1: No, io no, che
0: sei in radio, devi andare a memoria. Quindi va bene, quanti asciugamani bisognerebbe avere secondo voi? Qual è il numero giusto di asciugamani che bisognerebbe avere in casa? Il 393-444-0444, se avete voglia, sta aspettando le vostre risposte. Sono proprio curiosa di sapere quanti asciugamani hanno i nostri ascoltatori. Nel frattempo ascoltiamo questa bella canzone dei Maroon 5 dell'anno scorso, si chiama All

0: Maroon 5 su Radio Number One alle 8:21. Tra poco torniamo a parlare di Asciugamani. Mi sono arrivati un po' di messaggi nel frattempo mentre ascoltavamo i Maroon 5, ma prima abbiamo delle notizie importanti sulla viabilità. Tra poco.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
4: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Ben ritrovati da Denny Nardi. Traffico scorrevole su tutta la rete stradale e autostradale. Si segnalano problemi solo sulla A13 Bologna-Padova con probabili code per incidente tra Altedo e Bologna Interporto in direzione Bologna e tra Ferrara Sud e Bologna Interporto sempre in direzione Bologna. Fate attenzione anche al maltempo. Per il traffico è tutto. Buon viaggio.

0: Funk di Francesco Gabbani su Radio Number One. Mannaggia che estate sfortunella questa qui, tra concerti salta per gli artisti italiani, per i cantanti italiani, tra concerti saltati, parlavamo prima di quello di Jovanotti a Barletta, e incidenti di vario tipo. Noemi caduta dal palco, Francesco Gabbani ha avuto un malore tipo qualche sera fa, ho visto proprio ieri sera un suo videomessaggio, insomma ovviamente postato sui suoi profili social, dove diceva appunto che è stato soccorso prontamente, che si è sentito male sul palco, ha provato in tutti i modi a continuare il concerto ma non ce la faceva proprio, è stato soccorso prontamente a Colleferro mi sembra si trovasse vicino Roma, e è stato soccorso prontamente, insomma chiedeva scusa ai fan ovviamente perché il concerto è stato interrotto a metà da questo malore che ha avuto, vuoi anche magari il caldo, no, di questi giorni, che è sicuramente insomma è unito alla stanchezza di un tour, sicuramente può procurare questo tipo di problemi. Povero Francesco, povero. Sono le 8:30, noi stiamo parlando di asciugamani, quanti asciugamani avete nel vostro bagno, e sto tornando a bomba su questo argomento, io li ho andata a contarli, ne ho 6. 4 lì e più uno attivo e l'altro a lavare. Però è vero, discutevamo con Danny, che utilizzi poi sempre gli stessi, cioè ne hai magari un casino però c'hai i tuoi prefe, non lo so se anche per voi è così. Tu ti dicevi che appunto
1: sì,
0: anche
1: in base ai colori, sì.
0: Esatto.
1: Scegli sempre quelli.
0: Perché magari ne compri uno nuovo oppure te li regalano a Natale, queste robe qua li metti, non lo so, tipo sotto il nel vano sotto il letto.
1: Brava.
0: E poi quelli che girano sono sempre gli stessi perché magari sono in tinta con il bagno eccetera, e abbiamo tutti le stesse abitudini. Sono arrivati anche

0: bene, una bella ballad di Lenny Kravitz del 2008, questa I'll Be Waiting, che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Stiamo parlando di asciugamani, quanti asciugamani bisogna avere? E la domanda che abbiamo fatto dopo aver letto appunto un dibattito che si è sviluppato ed è durato giorni e giorni sui social con diverse scuole di pensiero. Sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Per me, come in tutte le cose,
0: eh?
1: La biancheria di casa.
0: Sì.
1: Sia le lenzuola che le salviette, tre cambi,
0: tre.
1: Uno che si usa, uno nella cesarina e uno di scorta per le emergenze.
0: Chi è la cesarina?
1: Ah, la cesarina è la mia lavatrice.
0: Ah.
1: Perciò il resto è tutto inutile.
0: Ma certo.
1: Ho dato il nome alla lavatrice perché quando combina qualche disastro è meglio mandare a cagare una cesarina che dire alla lavatrice vai a cagare.
0: Ecco appunto. E niente, giustamente ha dato anche, io do i nomi alle cose comunque. La mia lavatrice non ha un nome, però provvederò, così quando devo mandarla anch'io a quel paese io la chiamo per nome proprio.
2: Allora, quanti asciugamani? Tenendo conto che sono tre a testa, uno per l'intimo, uno per facce e mani e uno per grande, direi un cambio, e quindi tre a testa due volte, sei a testa.
0: Sei a testa.
2: Che matematica di primo mattino, ciao!
0: Ammazzalo, è vero, perché voi ne avete tre, perché voi in Italia avete il bidet. Come si vive con il bidet? Si vive bene con il bidet, vero? È bello avere il bidet. Vabbè, insomma, sì, purtroppo chi non vive in Italia questo problema non ce l'ha, l'asciugamanino piccolo, diciamo, non esiste praticamente. Io

0: di Harry Styles, splendida canzone dall'album più recente su Radio Number One alle 8.43. Tra poco invece torniamo indietro nel tempo al 1985 per una grande canzone di Radio Number One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info e paesi su iliad.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 €. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Questa è la grande canzone di Radio Number One per sciabolarvi uno dei miei consueti pipponi. Anche perché una nostra ascoltatrice, siccome siamo orfani della sigla ufficiale dei Pipponi della Doriani, mi ha regalato questa, una versione, diciamo, cantata da lei della sigla del Pippone della Doriani. Peccato che io non abbia nessun pippone su questa canzone, però la sigletta la voglio mettere lo stesso perché mi piace tanto. Sentite:
1: il Pippone della Doriani, il Pippone della Doriani, non te lo fa nessuno, Manu. Ciao, un abbraccio, Romana Torino. Ciao.
0: Ciao Romano Torino, che mi ha fatto la sigla del Pippone. No, in realtà non ho niente di particolare da dirvi, se non che questa canzone, appunto We Don't Need Another Hero, di Tina Turner del 1985, faceva parte della colonna sonora del film Mad Max, Oltre la sfera del tuono. E dici: grazie, lo sapevo, l'ho anche visto. Dove lei ha anche recitato nel ruolo della spietata leader Anti-Entity accanto a Mel Gibson, ed era stata anche brava, nel senso, uno non si aspetta che magari una cantante così brava sia per forza anche un'attrice così brava, invece aveva stupito tutti. E un'altra cosa che posso dirvi è che esistono due versioni diverse. La canzone ha una durata differente, quella del film dura 7 minuti, mentre invece quella che abbiamo ascoltato è un pochino più breve, per fortuna, per 7 minuti. È bella, meno di 7 minuti, è anche lunga, ecco. E basta, non ho nient'altro da dirvi. Direi che possiamo andare sui drama, che ne dite? Possiamo ritornare alla realtà dopo questo viaggio nella storia della musica con le grandi canzoni di Radio Number One, che ci ha portati indietro al 1985. Ritorniamo all'estate 2026. Un sacco di artisti italiani ci hanno regalato delle bellissime canzoni che noi ascoltiamo molto molto volentieri, saranno poi ricordati come i tormentoni di questa estate. Una di queste è

0: 2017, quando Shawn Mendes ci regalava questa bella canzone che abbiamo riascoltato nel Summer One di Radio Number One.
1: Summer One, vogliamo sentire la tua voce. Per la nuova stagione della Combriccola raccogliamo i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393 444 0444.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono le 9 in punto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. La GIP Morica respinge la richiesta di arresti domiciliari. E resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, report è ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D Giampaolo Rossi sul metodo Report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamattina si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. L'emergenza dura da giorni, cancellati centinaia di voli, con danni al turismo stimati in almeno 24 milioni di euro. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali guidate dalla sindaca Salis. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT per un totale di 177 anni di carcere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance, viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
8: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: più.
1: Sono le 9 e 7 minuti, questa è Radio Number One, ancora buongiorno, buenos dias, la nostra porzione di weekend, weekend number one, di summer one, tra le 7 e le 10 mia, Manuela Doriani e di Danny Nardi, eccola qui, sta piano piano arrivando al termine, era Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stavo leggendo una cosa interessante che riguarda gli orari della giornata in cui si è più produttivi. Voi lascia stare l'ora in cui vi dovete svegliare perché dovete andare al lavoro per forza magari la mattina, eccetera. Qual è l'ora della giornata in cui ti sei più produttivo, sei più in forma, sei più carico a pallettoni? Tu, Danny?
2: Io al mattino, sempre e comunque al mattino, sì.
1: Tu la mattina. E infatti gli italiani sono i più mattinieri al mondo. Hanno fatto una ricerca su diverse persone e la maggior parte appunto degli italiani che hanno risposto alle domande di questa ricerca sono più produttive anche in base all'età, alla professione e alla cultura, ma in generale appunto gli italiani preferiscono andare a lavorare di mattina. Io no, ad esempio, cioè io lavoro di mattina da tutta la vita praticamente, anche di mattina molto presto. In realtà l'ora in cui rendo meglio è il primo pomeriggio, cioè sì, dopo essermi svegliata con calma, fatto cose, mangiato, palestra, quindi risveglio muscolare eccetera eccetera, il pomeriggio proprio carica a pallettoni. Invece allora, quindi l'Italia al top della classifica delle persone più attive al mattino, seguono la Danimarca e la Svezia. Invece Singapore è il paese dove le persone si sentono più produttive la sera. Nelle Filippine invece c'è una maggioranza di lavoratori che rende di più nella seconda parte della giornata, così come in Brasile. Vedi, devo andare a vivere nelle Filippine o in Brasile. Ovviamente dipende dalle professioni, dai ruoli, anche il settore appunto professionale fa la differenza. Creativi e molti professionisti che si occupano di servizi sono più produttivi nella seconda parte della giornata. Quelli che lavorano nell'arte invece la sera, nella scrittura, l'intrattenimento eccetera, invece la sera. In ogni caso le persone analizzate, quelle che sono più produttive la mattina, sono circa il doppio di quelle più produttive la sera. Io se potessi non svegliarmi alle 6 sei felicissima, però vabbè, uno poi si adatta, nel senso, sei felice anche. Hai poi tutto, guarda il lato positivo, hai poi tutta la giornata da goderti, no? The Weeknd in arrivo su Number One, questa è Blinding Lights.

0: dimanche midpille, lo so che sembrerebbe qualcos'altro, in realtà significa domenica mezzogiorno. Questa, il titolo di questa canzone di Giselle, su cui abbiamo scherzato moltissimo, in realtà no, nel senso è una canzone anche molto piacevole, che si dice sia fatta interamente con l'intelligenza artificiale.
1: Singapore, vado a Singapore, vi saluto belle signore. Singapore, vado a Singapore, vi saluto e vado a lavorare.
0: Bellissima, bellissima questo accompagnamento con clacson di camion, devo dire la verità, è veramente un tocco di classe, che cioè proprio da grande artista. Dice Singapore perché appunto stavamo parlando dei posti nel mondo dove la gente è più attiva, e a Singapore sono attivi il pomeriggio / sera, quindi se la possono prendere con calma e la mattina dormono. Invece siamo noi italiani che la mattina siamo super attivi e pare sia il momento della giornata dove rendiamo di più. Una nostra ascoltatrice che si chiama Cinzia, anche lei come me, Danny no, Danny è attivo la mattina, invece anche lei come me dice pomeriggio fino a sera, è più forte di me, lo so cara Cinzia, però siamo un mondo di gente che vorrebbe svegliarsi a mezzogiorno, obbligata a svegliarsi alle 6, è così, è la triste realtà, è così, e va bene. E Rosville Lynnell, ripeschiamo dal 2023 con questa canzone, Io e me e altri guai.

0: In the Dark di Selena Gomez su Radio Number One, e tra poco finalmente scopriremo che cosa ci riserva il meteo per questo Ferragosto grazie alle meteo di Danny. A tra poco.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Vogliamo sentire la tua voce. Per la nuova stagione della Combriccola, raccogliamo i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
6: Radio Number One Meteo.
7: Ben ritrovati da Deni Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore. Informazione sulle Alpi occidentali in attenuazione serale, temperature stazionarie con massime tra i 34 e i 38 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino, temperature stabili con massime tra i 35 e i 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano, temperature stabili con massime tra i 33 e i 38 gradi. Per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Bellissima voce quella di Ed Sheeran insieme a Martin Garrix, una coppia esplosiva con questa canzone che si chiama Repeated alle 9:30 su Radio Number One. Abbiamo ascoltato con grande attenzione le previsioni meteo di Danny Nardi, anche perché insomma è la vigilia di Ferragosto, venerdì, domani Ferragosto, insomma a parte chi lavora a stretto contatto con il pubblico, comunque magari nelle strutture tipo ospedali eccetera, la maggior parte delle persone in teoria dovrebbe godersi almeno un weekend di tranquillità, no? Ferragosto, cioè. E quindi quando la domanda sorge spontanea, come dice Pat, quando parli di temporali di calore, cioè intendi un po' d'acqua o devo mettere la macchina in box perché sennò me la grandine me la distrugge?
1: Temporali di calore possono portare a grandine o a piogge di fulmini, quindi sì, potrebbero creare tanti danni.
0: Ecco, beh, mai una gioia, ragazzi.
1: Non è una pioggerellina estiva, diciamo.
0: Io pensavo da una rinfrescata e via, no? Nel senso, e poi si ricomincia col picnic.
1: Assolutamente no. Stamattina sulla 13 c'era un temporale di calore e la macchina della polizia ha dovuto scortare tutta la gente perché non si vedeva nulla.
0: La safety car?
1: Safety car in autostrada.
0: In autostrada, va bene, la prossima volta non ti chiedo più niente, forse preferisco non sapere, così affrontare nell'ignoranza totale, nella nebbia, così il futuro, questo futuro incerto.

su Radio Number One con Shake It Off. Mentre ascoltavo Taylor Swift stavo leggendo con grande interesse, anche con un po' di perplessità, devo dire la verità, di questo progetto che si chiama Freedom Cruise, Freedom Ship, scusate, ed è praticamente una città galleggiante, un paradiso galleggiante extra lusso che stanno già cominciando a costruire. Lo costruiscono, è talmente grande questa nave, immaginatevi come una nave da crociera, ma in realtà è una città da crociera, diciamo. La stanno costruendo al largo perché non ci sono dei cantieri idonei a ospitare appunto la costruzione di questa nave, e la stanno costruendo in blocchi separati, assemblata direttamente in mare, appunto a causa dell'assenza di cantieri navali abbastanza grandi per riuscire ad assemblarla appunto come qualsiasi altra nave. Questa Freedom Ship potrà trasportare fino a 80.000 persone, disporrà di 30 ponti, praticamente queste 80.000 persone saranno suddivise in 50.000 residenti stabili e tutti gli altri sono insomma turisti e persone che ci lavorano, anche che lavoreranno anche a bordo, eccetera. La cosa che mi lasciava abbastanza perplessa è chi va a abitare in questo posto, cioè cosa ci vai a abitare a fare in un posto del genere. È stata concepita per diventare un ecosistema autosufficiente capace di ospitare, cioè, appunto 50.000 residenti permanenti, e all'interno di questa metropoli marina troveranno spazio ospedali, scuole, istituti bancari, negozi, attività di ristorazione, ricreando appunto una sorta alla mappa commerciale di un comune centro urbano. E per ovviamente portare sia i turisti che i residenti a terra dovranno utilizzare delle imbarcazioni più piccole, perché questa nave potrà stare sempre solo al largo perché non ci sono appunto porti in grado di farla attraccare. Un investimento finanziario complessivo stimato di 16 miliardi di dollari, e niente, sono iniziati i lavori appunto per costruire questa Freedom Ship che probabilmente vedremo da qualche parte, non lo so, io non ci andrei a vivere in una situazione del genere, però vabbè, di gustibus non disputandum est. Un progetto veramente molto ambizioso e costoso, sicuramente curioso, chissà se la vedremo finita. Somber, per continuare, abbiamo ancora una ventina di minuti per stare insieme, questa è Undressed su Number One.

0: Request di Somber su Radio Number One. Anche una buona parte dei nostri ascoltatori non andrebbe a vivere su questa città galleggiante extra lusso di cui abbiamo parlato un attimo fa. Beh, è un po' come vivere su un'isola praticamente, nel senso che è talmente grande che potrebbe essere paragonata a una piccola isola, che so, Pantelleria, insomma una roba del genere. Comunque vabbè, è scelta abbastanza tosta, per fortuna non toccherà a noi doverla fare. Siete su Radio Number One, tra poco una grande canzone, vediamo dove ci riportano i nostri programmatori musicali. Al 1979
1: Summer One,
2: on, l'estate di Radio Number One.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese per sempre, valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: questa qua, che risale al 1979, Video Kill the Radio Star dei Buggles. È la grande canzone di Radio Number One che abbiamo scelto di farvi ascoltare questa mattina. Vabbè, insomma, tutti sanno che è il primo video che è passato su MTV il primo agosto del 1981. Che cos'è questo piano? Ah, è sempre il finale di... Non l'avevo mai sentito il finale di Video Kill the Radio Star, mi ero sempre fermata un pochino prima. E dicevo, il primo agosto del 1981, all'una in punto, quando inaugurò MTV, il primo brano, in assoluto il primo videoclip trasmesso durante l'apertura ufficiale del canale fu proprio questo. E beh, non a caso, insomma, le star della TV uccideranno quelle della radio, e quindi molto probabilmente era, diciamo, ce l'hanno mandata, diciamo, è una seccia che ci hanno mandato. Questa è una prima parte del pippone, ho anche una seconda parte, però vorrei una sigla.
1: Il pippone della Doriani, il pippone della Doriani.
0: Eccolo qua, grazie alla nostra ascoltatrice romana. Siccome siamo orfani di sigla, allora ce la facciamo fare dai nostri ascoltatori che sono sempre presenti. Allora, la seconda cosa che vi volevo raccontare è invece sul gruppo, sui Buggles, sul progetto Buggles. Il nome nasce come un gioco di parole ed era un omaggio, appunto, che il produttore Trevor Horn voleva dare ai Beatles, nel senso che unisce la parola inglese bugs, ovvero insetti, e il nome della celebre band, appunto, i Beatles. E il fondatore, tra l'altro, si pentì in seguito di questa scelta, perché era un nome buffo. Tra l'altro, la moglie, vedi che le mogli bisogna sempre ascoltarla, la moglie le aveva sconsigliato quando lui ebbe questa ideona di utilizzare un nome così buffo. Dice: no, guarda che fa troppo ridere, cioè non va bene, no, va benissimo. E infatti, convinto, tenne questo nome e poi se ne pentì un po' di anni dopo, diciamo. Però vabbè, il suo successo ce l'ha avuto lo stesso. Sono dettagli. Peggy Goo, Who Man, su Number One.

0: Ciao.
1: Ma è perfetta questa canzone per salutarci. Ma guarda te, non lo so se è un caso, se l'abbiamo fatta apposta di chiudere con una canzone che si chiama Ciao Ciao, ma che figata. Allora, siamo arrivati alla fine di questa nostra porzione del Summer One di Radio Number One. Grazie anche alla fine di questa settimana che abbiamo passato insieme, io e te, Denny Nardi, Nardi Denny.
2: Sì, eh? Ciao a tutti, buon Ferragosto a tutti, buon Ferragosto a te.
1: Ma ti mancherò lunedì.
2: Un casino, guarda.
1: Ma falso, falso, sei falso. Allora, da lunedì ci sentiremo con Agnese che ritorna dalle vacanze. Anch'io vi auguro un buon Ferragosto. Mi raccomando, rilassatevi, divertitevi, passatevela bene. Ci sentiamo lunedì. Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: La musica che cerchi, ecco.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cinisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Buongiorno amici e amiche di Radio Number One, sono quasi le 10.
8: Radio Number One Notizie.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro alla Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in basca è al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono 3 gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Summer One.
11: L'estate di Radio Number One.

Pisa e Salerno, sono le 10:02. Buongiorno, buona colazione a tutti quanti voi. Se vi state svegliando adesso, state aprendo gli occhi, io vado con calma, non vi preoccupate, non parlerò a voce alta, cercherò di allietare questo inizio della

insomma, non li fate i barbecue in spiaggia, lo sto dicendo così tanto per dire. Però ecco, stasera succede tutto quello che deve succedere, e allora vi accompagniamo in questo percorso con la nostra musica qui su Radio Number One. Lo facciamo iniziando in questa metà mattinata con l'ultima canzone di Madame. Sicuramente stasera la ascolterete in qualche DJ set. Mama non mama.

Mamma non mamma, in apertura del nostro appuntamento di metà mattinata qui su Radio Number One con la Summer One, la playlist che vi sta tenendo compagnia per tutto il mese di agosto. Fino al 30 agosto staremo insieme con la Summer One, poi dal 31 agosto, che sarà un lunedì, quest'anno il calendario cade proprio a pennello per iniziare bene la stagione, quindi 31 agosto si ricomincerà. In ogni caso ancora ci sono questi 15 giorni più o meno da passare insieme, ma soprattutto c'è un ferragosto da vivere insieme. Ancora una volta buongiorno dal Vise Salerno a tutti quanti voi che magari proprio in questo momento state partendo con queste vacanze last minute. E sono arrivate le stime a proposito dei viaggi last minute di questo ferragosto dell'Osservatorio della Mobilità Stradale. Attenzione, perché sono previsti da oggi, da questa mattina fino a domani sera, oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Questo dice l'ANAS, e quindi attenzione, perché magari per strada potreste trovare un pochettino di traffico. Anzi, magari fatecelo sapere anche se siete per strada adesso. 393 444 0444. Qual è la situazione che state vivendo?

Radio Number One, sono le 10:13 in questo venerdì 14 di agosto 2026. Ormai ci siamo, l'abbiamo detto, è il giorno in cui si festeggia la fine dell'estate. Lo so, ragazzi, è tragica come cosa da dire, però in realtà ogni anno succede sempre la stessa cosa. Appena arriva il 15 di agosto sembra quasi che l'estate finisca tutta d'un botto, invece ancora ci sono 2 settimane, quindi non demordete. Capisco che magari molti di voi torneranno al lavoro lunedì, però ecco, godete questo weekend, godetevelo. Io vorrei sfruttare questo momento della nostra trasmissione, perché oggi è un giorno importante, quindi utilizzo il mezzo pubblico per fini privati, perché oggi mio nipotino compie 6 anni e quindi volevo fargli gli auguri in diretta nazionale. Auguri Lorenzino. No, così è, perché siamo a distanza, quindi ne voglio approfittare e fargli gli auguri così di fronte a tutti quanti voi, così niente. E basta, soltanto questi auguri, non c'è altro. Adesso torniamo alla musica, lo facciamo con Damiano David e la sua Talk to Me su Radio Number One.

0: Runway, Lady Gaga con Dirty su Radio Number One.
1: Number One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
4: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
3: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
4: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Radio Number One è

vostri falò mentre festeggerete il Ferragosto, questa canzone la ascolterete 100-100. Magnetic, The Bausa su Radio Number One, ben trovati, buongiorno e buon Ferragosto a tutti quanti voi da parte di Alvise Salerno. Sono le 10:28 in questo venerdì 14 agosto 2026. Amici e amiche di Radio Number One, dobbiamo anche parlare di un'attività magari alternativa che qualcuno di voi deciderà di compiere questa sera al posto di andare in spiaggia, festeggiare, ballare, questo e quest'altro, trick e ballacche, come diceva qualcuno qualche anno fa. Magari qualcuno di voi deciderà di andare al cinema, why not? Perché no? E a proposito

0: migliaia su migliaia le persone che hanno deciso di guardare dei film all'aperto. Soprattutto nella città di Bologna sono andati circa 20.000 spettatori da giugno fino alla prima settimana di agosto, e sono dei risultati straordinari. Chissà che questa sera non si ripeta questa cosa e che molti di voi non possano andare al cinema all'aperto.
1: Inizia sempre con un

10.35, stiamo parlando di cinema, perlomeno abbiamo introdotto l'argomento cinema per dare questa notizia relativa ai cinema all'aperto che in Italia e nel nostro paese quest'anno, quest'estate, hanno accolto più di 20.000 persone, quindi risultati meravigliosi, complici anche dei film che sono stati realizzati, che si sono rivelati dei veri e propri film evento che hanno raccolto al cinema milioni di persone in tutto il mondo e non soltanto in Italia. C'è un dato che è molto interessante: in questo momento i film più visti al mondo, i primi tre film più visti al mondo, sono tre film che hanno superato tutti e tre il miliardo di incassi complessivi, partendo da Spider-Man, che ormai ci siamo quasi, ha raggiunto i 2 miliardi, addirittura siamo a 1 miliardo e 700 milioni, poi l'Odissea di Nolan che ha 1 miliardo e 120 e poi Toy Story 5 che ha 1 miliardo e 100. Quindi grandi film, grande stagione per il cinema, è bello, è bello, riviviamo l'atmosfera della sala.

0: Sinclair, Bob Sinclair con Kaisa e la loro I Can Wait su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

quasi alle origini della carriera dei Coldplay con Clocks. 2002 esce A Rush of Blood to the Head, un album meraviglioso che traccia una linea di demarcazione tra il passato e il futuro di Chris Martin e soci, e abbiamo riascoltato questa canzone che illumina sempre il cuore, illumina sempre le nostre giornate, che è stata anche questa, dato che abbiamo parlato di cinema in questa nostra prima ora, una colonna sonora importante di tantissimi film dei primi anni 2000 e continua ad esserlo ancora oggi. Oggi arriva anche Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Number One.

un esercito di altre persone incluse all'interno di questa canzone che ha animato l'estate di qualche tempo fa e che ancora oggi ascoltiamo con piacere, così come ascoltiamo con piacere anche Chemical, lui è Post Malone.

0: questa nostra prima ora insieme su Radio Number One.
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. È

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 11 e un minuto. Questa è Radio Number One.
8: Radio Number One Notizie.
9: Ben ritrovati da Danny Nardi. In Medio Oriente, coloni assediano case palestinesi in Cisgiordania, arriva l'IDF ma esita, secondo gli Stati Uniti sono terroristi. Jared Kushner in volo verso Israele, atteso vertice con Netanyahu sulla situazione a Gaza. Dalle 7 di questa mattina due velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento dell'incendio che ieri pomeriggio si è sviluppato a Como sulle pendici del Monte Goi, a due passi da alcune delle aree a maggiore densità residenziale del capoluogo lariano. La situazione stamattina sembra in lieve miglioramento. Puglia, Trani, 18enne muore accoltellato, 17enne si presenta dai carabinieri e confessa, colpito con 3 coltellate alla schiena. Alla base dello scontro potrebbero esserci dissidi di natura sentimentale. Meteo, Ferragosto rovente, poi una corrente atlantica irrompe sull'Italia, temperature in calo e temporali. All'inizio della prossima settimana attesa una perturbazione sul paese, massa d'aria fresca in arrivo dal nord Europa. Allerta Etna, stop ai voli dall'aeroporto di Catania fino alle 2 del 15 agosto, la lava scorre nella Valle del Leone, nella Valle del Bove, la nube di cenere si muove verso sud-sud-ovest. Sport, campionati a Birmingham, europei di atletica, Derkac oro nel salto triplo, Desalu ed Essa si qualificano in finale nei 200 uomini, Pernici quinto negli 800 maschili, Nonino decimo ed Esser dodicesimo nei 1500 del decathlon. I campionati di Parigi, europei di nuoto, Sarah Curtis fa il bis, oro e record del mondo nei 50 dorso, bronzo per Cecon nei 200 dorso e Pilato nei 100 rana. E questa era l'ultima notizia. Grazie a tutti, una buona giornata.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

Ci sono quelle che invece Ferragosto lo passeranno in casa, e a tutti quanti loro noi mandiamo un enorme abbraccio e vi diciamo che noi ci siamo anche questa sera, anche a mezzanotte, anche domani, quindi non vi preoccupate, perché se c'è un luogo dove potrete stare a casa vostra e festeggiare il Ferragosto con della buona musica, quel luogo è sicuramente l'FM, è sicuramente Radio Number One. Adesso David Guetta con Sia e la loro Flames. Yeah.

Number One, 11:15 in questo venerdì 14 agosto 2026. Io saluto e ringrazio tutti coloro che stanno mandando i loro auguri di buon Ferragosto al 393-444-0444. Giornata di condivisione di auguri, un po' come succede a Capodanno, a Natale, ed esattamente come in quelle giornate, anche oggi siamo insieme con la migliore musica del presente, del passato e anche con i protagonisti del nostro futuro. Lei rappresenta tutte e tre le stagionalità. Emma, apnea.

0: tempo per le prossime ore qui su Radio Number One.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
3: No, scusa, non ho capito bene.
2: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
4: Ti spalmo la crema,
3: Che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo al

0: posso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui un secondo e faccio sempre a litigare, non io non lo so.
2: One Match da lunedì 31 agosto dalle 13 alle 14 solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One, meteo.
2: Amici, amiche di Radio Number One, sono le 11:25, puntualissimi. Vediamo quali saranno le previsioni del tempo per le prossime ore e soprattutto per i prossimi giorni, perché poi in realtà, se guardiamo questo weekend, se guardiamo il Ferragosto in senso lato, le cose non cambieranno rispetto a quelle che state vivendo e stiamo vivendo tutti quanti noi in questo momento. Quindi sole, caldo, belle giornate, insomma non ci sarà nessun tipo di cambiamento. Quello che si configura invece per i primi giorni della settimana successiva al Ferragosto, quindi a partire da lunedì, non sembra che possa caratterizzare la chiusura definitiva di questa fase, che potremmo considerare a tutti gli effetti rovente, quasi infernale dal punto di vista delle temperature, che ci ha accompagnato tra l'altro per tutta l'estate. Ma ci sarà questa breve parentesi che peraltro di fresco avrà ben poco, perché poi le temperature saranno destinate a salire di nuovo, purtroppo. Sì, tra lunedì e martedì ci sarà questo fronte atlantico, ci dicono gli amici di Trebimeteo, collegato ad una saccatura sulla Scandinavia che scivolerà a tutti gli effetti verso l'Europa orientale e toccherà anche l'Italia. Quindi tra lunedì e martedì ci sarà questo, diciamo tra virgolette, fresco che arriverà rispetto al solito, però per il resto a partire da mercoledì le cose torneranno esattamente come sono adesso, quindi temperature superiori ai 35 gradi, in alcune zone d'Italia si toccheranno i 40 gradi, quindi in ogni caso stiamo parlando di temperature ben al di sopra della norma per quelle che dovrebbero essere in realtà. Se volete conoscere tutti i dettagli del tempo, del meteo per le prossime ore, per i prossimi giorni, trebimeteo.com è a vostra disposizione, oppure se siete in giro scaricate l'app gratuita per i vostri smartphone di Trebimeteo.

Another 54 Ultra con Talk to You, un'altra di quelle canzoni che sicuramente avete ascoltato nel corso di tutta l'estate e che questa sera sarà protagonista in tutti i lidi, in tutte le spiagge, in tutte le battigie d'Italia e anche d'Europa, e mi viene da dire del mondo, perché queste canzoni che stiamo ascoltando su Radio Number One sono delle canzoni che stanno avendo successo in tutto il mondo quest'estate. Chi è protagonista da diverso tempo, potremmo dirlo tranquillamente, della nostra estate italiana, esattamente da 2 anni, da quando ha pubblicato il suo album Mediterraneo, e questa artista che arriva dalla Liguria si chiama Bresh, per gli amici brescino, e lo ritroviamo su Radio Number One con la sua Dai, che fai?

con la sua Umbrella. Ieri vedevo un video a proposito di Rihanna dove si faceva notare che dal 2006 fino al 2017 ogni anno Rihanna ha pubblicato una vera e propria hit. Umbrella è una di queste. Adesso Temper City, Self Aware.

0: una delle canzoni più ascoltate di questi ultimi mesi. Lo abbiamo riascoltato come singolo anche qui su Radio Number One, dove tra poco torna un'enorme canzone.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

con Stars, una grande canzone, la grande canzone delle 11.45 qui su Radio Number One in questo venerdì 14 agosto 2026 che sta scorrendo velocissimo con tanta buona musica. La musica di questa estate, di questa stagione, con protagonisti anche Angelina Mango e Marco Mengoni.

Barkney con Crazy su Radio Number One. Tante canzoni in questo 14 agosto, in questa giornata di festa, in questa giornata di metà estate, che per molti significherà anche la fine dell'estate, per altri invece magari anche l'inizio. Nel frattempo, Olivia Rodrigo.

0: chiude anche questa nostra seconda ora insieme. Siamo arrivati a metà del nostro percorso che ci porterà fino ai saluti, poi alle 14 arriverà Gabro come ogni giorno è successo nel corso di questa settimana, e chissà che cosa state facendo, che cosa farete voi questa sera. Ve lo dico perché è venuto fuori un articolo che riassume un po' tutte quelle che sono le attività nelle più grandi città italiane, da Roma a Milano, da Napoli a Torino, da Genova a Bologna. Lo trovate sul sito dell'ANSA, che ha chiuso tutte le attività. Ce ne sono alcune che sono veramente belle, musei aperti, tra l'altro questa è una cosa importantissima, un concerto anche al Circo Massimo, per esempio in quel di Roma. A Milano ci sarà questo concerto di Ferragosto nel santuario di Santa Maria dei Miracoli, poi ancora tantissime altre attività anche a Palazzo Reale. Insomma, Museo del Novecento è aperto, sarà aperto fino alle 19:30, quindi insomma tantissime attività. Io vi consiglio di dare uno sguardo, più che altro perché magari siete ancora rientrati in quella frangia di indecisi su che cosa facciamo, che cosa non facciamo. Ecco, questo articolo secondo me racchiude tutto quanto e potreste potenzialmente trovare un'attività da compiere in questa giornata. Di sicuro tra tutte queste attività ce n'è una che potete continuare a fare senza fermarvi: ascoltare Radio Number One.
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A. ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129. La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Buongiorno, buongiorno, sono le 12 in punto, questa è Radio Number One.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Danny Nardi. Medio Oriente e Colonia assediano case palestinesi in Cisgiordania. Arriva l'IDF ma esita, secondo gli Stati Uniti sono terroristi. Jared Kushner in volo verso Israele, atteso vertice con Netanyahu sulla situazione a Gaza. Dalle 7 di questa mattina 2 velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento dell'incendio che ieri pomeriggio si è sviluppato a Como sulle pendici del Monte Goi, a 2 passi da alcune delle aree a maggiore densità residenziale del capoluogo lariano. La situazione questa mattina sembrava in lieve miglioramento. Puglia, Trani, 18enne muore accoltellato, 17enne si presenta dai carabinieri e confessa, colpito con 3 coltellate alla schiena. Alla base dello scontro potrebbero esserci dissidi di natura sentimentale. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando, per cause in corso di accertamento, i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare il velivolo. Molestie a una bambina di 10 anni, arrestato 71enne. L'uomo, anche maestro di judo, era già stato denunciato per lo stesso reato. Tutto è partito dal racconto di una bambina nata nel 2016 che ha raccontato alla madre di essere stata molestata dal 71enne in servizio presso il centro estivo cui era stata iscritta. Già denunciato in passato per un episodio di pedofilia, l'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di pedofilia al quartiere romano del Pigneto. Estero, Inghilterra, Nigel Farage riconquista il seggio in Parlamento, battuto con Bin Fei. Il leader del partito anti-immigrazione punta a rafforzare la propria posizione di fronte alle accuse di irregolarità finanziarie. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: Summer One, ben trovati da Albise Salerno. Questa è la Summer One, la playlist che vi accompagna per tutto il mese di agosto e che lo sta facendo anche oggi nella giornata di Ferragosto. Ferragosto che divide anche sulle attività da fare. Sentiamo una nota audio che è arrivata.
1: Ciao Albise. Ciao. Sì, ma ascolta un attimo.
0: Dimmi
1: visto
0: tutto.
1: Che dicono che domani è la giornata più calda, che sono previsti 40 gradi.
0: Sì.
1: Come si fa a fare la grigliata a pranzo? Ma stiamo impazzendo. Io gli ho detto a mio figlio: se la vuoi fare, la facciamo di sera.
0: Giusto.
1: Oddio. Giusto, non è che giusto. Di sera faccia molto più fresco.
0: No,
1: però,
0: per carità.
1: Magari si sta un pelino meglio.
0: Forse sì, un pelino meglio. Beh, ragazzi, devo essere sincero, questi sono i veri problemi che bisognerebbe affrontare. Cioè, come si fa a grigliare a pranzo a Ferragosto? A sto punto ha ragione il nostro amico. Fatelo di sera, fatelo direttamente di sera. Io sono totalmente d'accordo con te. Mettici lui davanti la griglia.

333-2688-688 in cui mi state dicendo quello che farete nel corso di questa giornata e magari anche domani, come per esempio Valentino che dice: io domani lo passo lavorando. Vale, io ti mando un grande abbraccio e ti capisco, ti comprendo, lo sai che ti comprendo. E poi ancora Federico: domani vado in Valtellina a recuperare mia mamma che finisce le sue vacanze, speriamo che la gente abbia deciso di passare il Ferragosto al mare e non in montagna. Perché questa avversione verso la montagna? Allora, io sono palermitano, lo sapete, se non lo sapete ve lo dico adesso, e di conseguenza sono un marito.

0: Fever Dream, Alex Warren su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
1: Domenica 16 agosto, dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One, tutta la musica.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Val Formazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Febal, sempre qualcosa in più.
4: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Radio Number One è dove...

Pisa e Salerno, questa è la Summer One, la playlist che vi tiene compagnia per tutto il corso dell'estate, estate che stiamo vivendo anche con lo sport. Magari non è il calcio che a tanti italiani piace tantissimo, però sono comunque degli sport molto molto importanti. Parliamo di atletica, parliamo di nuoto, poi come detto è tornata anche la MotoGP, tra poco torna anche la Formula 1, settimana prossima tornerà anche la Serie A, il calcio e tutto quello che vogliamo. Però ecco, parlando proprio dei due europei che si stanno disputando e che termineranno entrambi il 16 di agosto, partiamo dagli europei di nuoto, perché ragazzi, quello che sta facendo Sara Curtis è qualcosa di fenomenale, la più giovane delle sue vasche in questo momento, soltanto 19 anni, ha già un record del mondo fatto proprio qualche ora fa e continuerà a gareggiare. Lei stessa ha detto che ancora vuole regalarsi degli altri obiettivi, nel frattempo ha portato a casa una bellissima medaglia d'oro, due record tra l'altro tutti e due suoi, uno in semifinale e uno in finale. Comunque, al di là dei record, nel medagliere in questo momento siamo al secondo posto con 10 medaglie d'oro, 9 di argento e 13 di bronzo, totale 32 medaglie. Il secondo posto nel medagliere in termini di medaglie totali appartiene alla Germania con 23, quindi siamo saldamente in testa, ma attenzione perché noi in realtà non siamo primi, perché al primo posto c'è la Gran Bretagna con 11 medaglie d'oro. Come sapete, nei medaglieri contano le medaglie d'oro, non la quantità totale. Siamo al secondo posto e sempre dietro la Gran Bretagna anche agli europei di atletica. Qui le cose si fanno interessanti, perché ieri abbiamo vinto un'altra medaglia d'oro nel salto triplo femminile e siamo a 3 ori, 2 argenti e una medaglia di bronzo, la Gran Bretagna 4 ori, 3 argenti e una medaglia di bronzo. Insomma ragazzi, sono combattutissime queste gare, questi europei, sia nell'atletica sia nel nuoto, ma c'è un dato che ci dà una certezza: l'Italia è fortissima con i suoi atleti. Bene così.

0: 34. Questo è un singolo che è estratto da un album, secondo me, tra i più belli di questo nuovo millennio. L'avevamo anche citato qualche giorno fa, sempre questa settimana. Si chiama Under the Iron Sea ed è un album che è stato pubblicato nel 2006, quindi nell'anno in cui tra l'altro abbiamo anche vinto i mondiali, mi viene da dire. Un album che rappresenta quelle che sono state le crisi interne all'interno di questa band, che addirittura in quel periodo sembrava stesse per sciogliersi da un momento all'altro, anche perché cosa stava succedendo? Nello stesso periodo, in quegli stessi anni, i loro più acerrimi rivali, lo mettiamo tra virgolette in termini musicali chiaramente, vale a dire i Coldplay, stavano avendo quel successo che loro invece non riuscivano a cavalcare, non riuscivano ad ottenere, quindi si erano create queste tensioni interne perché non si riuscivano a superare determinate cose, e queste tensioni sono state inserite all'interno delle canzoni di Under the Iron Sea. È un album che io vi straconsiglio, è di una bellezza disarmante, credetemi sulla parola. Adesso invece torniamo in Italia e lo facciamo con Tiziano Ferro e Giorgia. Arriva la loro superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Su Radio Number One anche Superstar, la canzone di Tiziano Ferro e di Giorgia, insieme qui.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

scritta per il film ufficiale Gentiluomo, canzone che ha vinto anche l'Oscar come miglior canzone nel 1983 e che poi è stata anche riutilizzata. Questa cosa molti la dimenticano, ma in realtà è stata riutilizzata anche nel contesto del film dei primi anni 2000, Moulin Rouge, dove c'erano Ewan McGregor e Nicole Kidman come protagonisti. Un pezzettino, quello del ritornello di questa canzone, è stata utilizzata nel famosissimo medley, è passato alla storia, che si chiama Elephant Song, Elephant Medley, ecco. È bellissimo questo ragionamento sui vari decenni della musica che si uniscono tutti quanti e che sono stati uniti all'interno di questo musical spettacolare che vi consiglio di recuperare. I Jungle su Radio Number One.

0: l'album di Madonna e questa canzone Danceteria che arriva in chiusura della nostra terza ora insieme su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brick.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Buongiorno e buon pranzo a tutti da Radio Number One, sono le 13 in punto.
6: Radio Number One Notizie.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supino.
8: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane, la Farnesina si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale, i militari hanno comunque detto stamane: i palestinesi un'alternativa ce l'hanno, andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
7: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi che trapela da fonti militari e che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. Alle 11.36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio, che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sulla scia dello straordinario oro a suon di record del mondo, centrato ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso, azzurri in evidenza anche oggi nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. La stessa Curtis mette nel mirino il podio dei 50 stile, centrando la semifinale col terzo tempo. Volano i ragazzi di 50 rana, vanno in semifinale con i migliori due tempi, Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. Stasera finale dei 50 d'orso per Thomas Ceccon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Quadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5000, cerca il bis nei 10000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei quattro azzurri nella finale del salto in alto, da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: A
9: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
11: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
12: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

Moving to the Sun apre questa nostra nuova ora insieme su Radio Number One della Summer One mattutina. Ben trovati da Alvise Salerno. Il ritmo delle nostre canzoni non vi lascia mai, non vi lascerà mai, anche in questo Ferragosto, anche con Bruno Mars.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One.
3: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3. Mila sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it. Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

ancora mezz'ora da passare insieme per salutarci in questa nostra settimana che abbiamo condotto dalle 10 alle 14 ogni mattina per arrivare al giorno di Ferragosto. E tra l'altro, a proposito di Malika Yan, nelle prossime settimane potrete ascoltare l'appuntamento con Malika Yan della nostra Summer Nights, dove c'è stato lo zio Nasty, e ancora prima, proprio nelle prossime ore, potrete ascoltare invece l'appuntamento dove Michela Persico è stata in compagnia di Francesca Michelin. Quindi due appuntamenti imperdibili qui su Radio Number One, e vi consiglio di non perderli perché sono venute fuori delle chicche molto interessanti. A proposito di chicche interessanti, di grande musica e di grandi artisti, è arrivato il momento di ascoltare uno di questi. Si chiama Luis Capaldi, forse da qualche parte l'avrete già sentito. Arriva Survive.

0: Anche Elisa passa a trovarci con la sua Amore è su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Barry White, una delle voci più belle della storia della musica internazionale. Let the Music Play 1975, ben trovati su Radio Number One. Questa è la Summer One, la playlist con i migliori brani del presente, di quest'estate, ma anche del passato, grazie alle nostre grandi canzoni, e questa è indubbiamente una di quelle. Tra l'altro, la storia di Let the Music Play è molto particolare parlando di risultati, perché è uno dei più grandi brani della musica, almeno della seconda parte del 1900, e nonostante questo comunque non è stato un grande successo a livello commerciale. Stiamo parlando di un brano che non ha superato la 32esima posizione in classifica nel momento in cui è stata pubblicata, e non è neanche entrata nella top 10 in altri vari paesi, quindi non un grande successo, ma ha raggiunto uno stato di iconicità, uno stato di, quasi possiamo dire, eternità, immortalità, che poche altre canzoni hanno, grazie ovviamente all'immensità della voce e alla presenza artistica di un talento come Barry White. Chissà se mai avremo un nuovo Barry White nella musica internazionale. Vabbè, noi aspettiamo e continuiamo a sperare. Adesso Safe. Che bello.

Gates, ex Ambassadors su Radio Number One, 13:51. Ben trovati dal Vise Salerno. Questo vuol dire, dato l'orario che stiamo vivendo in questa fase, che ormai manca pochissimo e poi dovremo salutarci per lasciare spazio e giusto modo di salutare anche lui, tutti quanti voi, a Gabbro, che sta per arrivare, anzi è già arrivato in radio, questo lo dico a beneficio del direttore, è arrivato, non si preoccupi, però in questo momento ce la godiamo noi perché è arrivato anche il turno di una grande voce, di una enorme artista del presente che in futuro secondo me farà ancora meglio rispetto a quello che ha creato in questi ultimi 2 anni. Parliamo di Olivia Dean, voce meravigliosa. Questa è Baby Steps.

0: Grazie, con l'eleganza della voce di Olivia Dean noi chiudiamo questo nostro appuntamento, anzi questa nostra settimana pre-ferragostiana, chiamiamola in questa maniera. Grazie a tutti per essere stati in mia compagnia, in nostra compagnia come Radio Number One. Summer One chiaramente continua, adesso continuerà con il buon Gabro. Io l'unica cosa che posso fare è augurarvi una splendida serata, una splendida giornata, un meraviglioso Ferragosto, che voi siate con una sola persona, che siate anche da soli, perché si può stare bene anche da soli, piccolo spoiler, o che siate con tutti i vostri amici o parenti. L'augurio è quello di passare veramente una gran bella nottata e soprattutto domani 15 agosto passare uno splendido weekend, e non dimenticate di passarlo sempre in nostra compagnia e con la nostra musica. Da Alvise Salerno è tutto, come detto vi lascio al buon Gabro, noi ci sentiamo lunedì con anche Lilli, sarà una bellissima settimana. Ciao ragazzi, buon weekend.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Su Radio Number One, le 14 in punto, buon pomeriggio.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Danny Nardi. Guerra Russia-Ucraina. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano facente parte del contingente NATO. È l'ennesima intrusione nei paesi baltici al confine con la Russia. Intanto proseguono i bombardamenti russi in Ucraina orientale, mentre Kiev propone a Mosca una tregua sui raid nel Mar Nero. Medio Oriente a Kusra, villaggio a sud di Nablus, dove tre abitazioni palestinesi restano circondate dai coloni legati agli avamposti della zona di Tel Talpiot. Ci sono anche cinque attivisti italiani all'interno. Intanto il segretario del Tesoro Scott Bessent minaccia Teheran con un isolamento economico come il mondo non lo ha mai visto prima e annuncia nuove misure dalla prossima settimana. Attentato a Ranucci, dubbi sulle dichiarazioni di La Vitola al GIP, fumose e inverosimili. L'indagato, che resta in carcere dopo il no alla richiesta dei domiciliari, dice di aver organizzato l'attentato del 16 ottobre 25 per fare aumentare la sicurezza al conduttore di Report, visto che sarebbe stato nel mirino dell'intelligence israeliana. E aggiunge che aveva chiesto al suo factotum di sparare contro la villetta Pumezia, non di usare una bomba, ma la sua versione non convince il GIP di Roma. È in stato di fermo il 17enne che ha confessato l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato in una pinetina alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario. Non volevo ucciderlo, mi sono dovuto difendere, avrebbe detto ai carabinieri coordinati dalla procura per i minori di Bari. Il suo legale parla di un raid subito. Proseguono le operazioni contro gli incendi di boschivi in Lombardia. La criticità maggiore resta a Como, sul Monte Goi, dove hanno lavorato tutta la notte oltre 100 vigili del fuoco. All'alba disposto l'invio di due Canadair. Nella serata di ieri evacuate due abitazioni e difesa una casa di cura per persone con disabilità. L'anticiclone africano domina ancora sull'Italia con temperature fino a 35-36 gradi nelle città del centro-nord e sulle isole maggiori. Il gran caldo resiste fino a Ferragosto, poi da domenica 16 agosto una perturbazione dal nord Europa porterà temporali e un primo calo termico. Intanto a luglio i consumi elettrici hanno toccato il record storico. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
4: Estate di Radio Number One.

Cyber Funk, Francesco Gabbani su Radio Number One, di nuovo bentrovati, siete in compagnia di Gabro fino alle ore 18 in questo venerdì 14 agosto che sa sicuramente d'estate, anche se non tutti hanno la fortuna magari di trovarsi già al mare, già in montagna, già in vacanza, ma anche perché ormai tantissime persone scelgono di partire o prima o dopo. Quindi ci sarà sicuramente qualcuno che va in vacanza a settembre. Diciamolo, è sempre il momento giusto per partire, per staccare un po' la spina. E lo testimonia anche la storia di un signore di 71 anni, si chiama Delio, ha viaggiato dall'Italia fino a Pechino senza mai prendere mezzi aerei, quindi solo viaggi via terra, come mezzi di trasporto, come il treno, il pullman, automobili, perché ha chiesto anche passaggi. È una bellissima esperienza che raccontiamo qui su Radio Number One anche per tutte le persone che sono ancora

0: Die on this hill, Siena Spyro su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di crema?
4: Ma scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena?
5: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
4: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
3: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
4: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
3: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
4: Non ci penso nemmeno.
3: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, io non lo so.
6: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici su Radio Number One. 14:28, siete in compagnia di Gabro fino alle ore 18 in questo venerdì 14 di agosto. L'estate di Radio Number One continua e viene anche documentata quotidianamente sui nostri social, quindi andate a seguirci, mettete like su Instagram, TikTok, Facebook, siamo ovunque. E se volete condividere con noi invece la vostra, per esempio i vostri preparativi alla giornata di domani,

casa propria o se invece sarete ospiti di qualche evento, di qualche festa a cui siete stati invitati, che secondo me è meglio, perché porti da bere due bottiglie di vino, qualche birra, le salse, ketchup, maionese, però comunque non hai gli sbatti di dover preparare, di dover pulire e mettere a posto tutto, soprattutto quando le persone vanno via verso casa, anche se ovviamente ci sono degli ospiti che aiutano e si fermano fino all'ultimo. Conan Gray.

0: Where is my husband Ray su Radio Number One. Tra un attimo la grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

attimo che non so a voi, ma a me fa immaginare in auto con il braccio fuori dal finestrino su una strada sterrata. Mi sono immaginato proprio lì. Estate, siete su Radio Number One, state ascoltando Summer One con Gabro fino alle ore 18. L'appuntamento con la grande canzone tornerà anche nella prossima ora e dal 31 di agosto tornerà anche il Number One Classic, quindi musica ai grandi successi degli anni 70, 80 e 90 qui su Radio Number One ogni sera dalle 22 fino alle 23. Le 14:44, venerdì 14 di agosto, andiamo avanti con Noemi e la sua Tu cosa fai questa sera? Stare

detto che nel 2025 non erano passati inosservati e non lo faranno sicuramente neanche nei prossimi concerti. Buon pomeriggio a tutti, sono le 14.52 su Radio Number One, siete in compagnia di Gabro, ci passiamo questo pomeriggio insieme in attesa del Ferragosto, della giornata di domani, la più attesa dell'anno.

0: Woman, Peggy Gou, Ayra Starr su Radio Number One, fine prima ora insieme.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: I tried to escape. My life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: C'è un mondo sospeso tra gli

0: grossi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
4: Siete su Radio Number One, tra pochissimi secondi saranno le 15.
5: Life, eventi da vivere.
6: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale, io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
5: Cultura.
6: A Grazia di Curtatone, pochi chilometri da Mantova, dal 13 al 16 agosto si svolge il 52esimo incontro nazionale dei Madonnari. L'appuntamento, attivo da oltre 6 secoli, richiama migliaia di visitatori e un parterre di artisti da tutto il mondo. I Madonnari completeranno le loro opere d'arte sacra sul Sagrato entro il pomeriggio del 15 agosto. Apertura Ferragosto per Villa Necchi Campiglio, un gioiello architettonico da scoprire nell'angolo più silenzioso di Milano. Dimora storica costruita nel cuore della città tra il 1932 ed il 1935 è giunta a noi perfettamente intatta. Prenotazioni su tickets.com.
5: Musica.
6: Il 18 agosto a Chiareggio, in località La Curti, in Val Malenco, si svolge Tramontalpe, un suggestivo aperitivo accompagnato dalle note della Pedesina Jazz Band. Informazione alla Proloco di Val Malenco.
5: Sport.
6: Domenica 30 agosto a Capodiponte, Brescia, torna la Rana Aragosta, la spettacolare camminata solidale in Valle Camonica, 2 percorsi adatti a tutti, tra sentieri, borghi medievali e le incisioni rupestri, patrimonio UNESCO. Iscrizione gratuita su gruppoaragosta.com, donazione libera.
5: Feste.
6: Sabato 15 e domenica 16 agosto si svolgerà a Perlo, in provincia di Cuneo, il 6° raduno trattoristico Piemonte-Liguria. L'evento inizierà sabato 15 agosto nel tardo pomeriggio. Il 14 agosto dalle 14 a tarda notte a Tellio, in provincia di Sondrio, torna il Tay Street Festival. In programma mercatini, spettacoli, sport, musica e show di fuoco. Rimaniamo in zona per Sondrio Estate, continua con Valtellina 100%. Prossimi appuntamenti giovedì 20 e giovedì 27 agosto dalle 18 nel centro della città. Tutte le informazioni su confcommerciosondrio.it.
5: Arte.
6: A Brescia fino a domenica 6 settembre nello spazio espositivo del MOCA è allestita Shaping Memories, arte e moda oltre la vittoria. Mostra d'arte contemporanea composta da opere realizzate da artisti italiani e internazionali. L'esposizione celebra i 200 anni dall'eccezionale ritrovamento della Vittoria Alata.
5: Sagre.
6: È iniziata questo martedì e continuerà fino a domenica a Crema la tradizionale manifestazione di piazza Chiacchiere e Tortelli. Protagonista assoluto il tortello cremasco. Chiudiamo con l'ironia genovese. Ai Giardini Luzzati, il 14 e 15 agosto, va in scena la sagra delle persone rimaste a Genova. Una vera e propria sagra vecchia maniera con cibo, musica, divertimento e bancarelle per festeggiare il Ferragosto nel centro storico cittadino. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
5: Life, eventi da vivere.
7: Eventi da vivere. all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Tam ad aprire questa nostra seconda ora insieme su Radio Number One, le 15.05, venerdì 14 agosto. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, bentrovati, siete su Summer One, l'estate di Radio Number One, il nostro palinsesto estivo che vi accompagna per tutto il mese di agosto fino al giorno 30. Poi lunedì 31 si riparte con i nostri programmi, quindi torneranno per quanto mi riguarda l'Happy Hour, le donne al volante, il Number One Classics, la Combrico, la One Match, il PN1. Ci saremo veramente tutti. Adesso ci rilassiamo ancora per qualche giorno, ma lo facciamo sempre tenendovi compagnia. Siete ovviamente collegati anche voi tramite il numero 393 444 0444. Adesso arrivano gli Sister Sisters.

2006 e molti non sanno che questa canzone è stata scritta anche con l'aiuto di Elton John, che nel brano suona anche il pianoforte che caratterizza gran parte dell'arrangiamento poi anche della band, quindi di Shears e Baby Daddy. È stata una bellissima collaborazione, abbiamo festeggiato qui su Radio Number One l'anniversario perché oggi compie 10 anni questo grande successo che ha colonizzato l'estate 2006, ma non si è fermato lì perché a distanza proprio di una decade riesce a farci ballare anche a noi qui nel 2026, venerdì 14 agosto su Radio Number One. Sappiamo che è anche un grande mese di sport, si stanno disputando a Parigi gli europei di nuoto, in Inghilterra invece a Birmingham

e di nuoto che ci stanno svolgendo a rispettivamente Birmingham e Parigi. Vediamo un attimo i risultati dei nostri atleti italiani dopo il fantastico record del mondo di ieri sera per quanto riguarda l'europeo di nuoto di Sara Curtis nei 50 dorso. Atleta che è scesa in vasca stamattina di nuovo per un'altra disciplina, quella dei 50 metri stile libero. Vediamo poi tra le varie sessioni come si qualificherà. Per quanto riguarda l'atletica invece, l'appuntamento più importante della serata è la finale dei 10.000 metri. Forza Azzurri!

0: Call it Soleroy su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
4: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
2: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com. Oppure contattaci al 329 12 57 417.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Radio Number One è dove vivi tu.

Agitare Coca-Cola, la novità di Tommaso Paradiso su Radio Number One alle 15.28. Siete in compagnia di Gabro. Andiamo avanti fino alle ore 18 in questo venerdì 14 di agosto, dove il sole è cocente. Raccontateci le vostre giornate al 393-444-0444. Adesso arriva Lenny Kravitz.

Don't Start Now, Dua Lipa su Radio Number One, 15:34, siete in compagnia di Gabro fino alle ore 18. E per tutti gli ascoltatori che magari ci ascoltano dal mare, nello specifico dalla Sicilia, sono giornate un po' particolari perché avete l'occasione di vedere da vicino le lingue di fuoco, di lava del vulcano Etna, che ormai è all'ottavo giorno di eruzione consecutiva. Tantissimi escursionisti si stanno avvicinando proprio per vedere a occhi aperti il fenomeno che si sta proprio svolgendo, che è quello proprio della lava che scorre come fosse veramente un lungo fiume di fuoco. Ovvio, c'è anche la nuova ordinanza che impone di stare ad almeno 200 metri dalle lingue di fuoco.

All Time High, Nico Santos su Radio Number One, canzone che potrete ritrovare sicuramente nella nostra Play One che riparterà il 31 di agosto. Adesso c'è anche Liso su Radio Number One.

sta preparando la giornata di domani, c'è chi domani invece dovrà lavorare, anche se è super festivo domani perché è sabato e in più è Ferragosto. Tra l'altro il nome Ferragosto, mi sono documentato perché non lo sapevo, deriva da Ferie Augusti, in latino era il periodo dove l'imperatore poteva riposare, proprio il suo giorno di relax. Siete su Radio Lamb-

0: terza.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brick.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cinisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
8: Sono le 16 in punto, ciao a tutti, siete su Radio Number One.
9: Radio Number One Notizie.
10: Tra le alte temperature e la siccità sale l'allerta per i roghi. Preoccupa tra l'altro l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Goi alle porte di Como. In azione anche Canadair, una cinquantina gli sfollati. E sono oltre un migliaio gli sfollati, inclusi i turisti, per un pauroso incendio divampato nei pressi della costa vicino a Spalato in Croazia. Almeno 36 i feriti, alcuni in gravi condizioni. È stato un caccia italiano ad abbattere il drone entrato nelle ore scorse nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. Resta in carcere Walter Ravitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliari per il rischio di inquinamento probatorio e pericolo di fuga. Azzurri ancora in evidenza gli europei di nuoto a Parigi. Approda in finale la 4% stile libero mista con Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci ed Alessandra Mao. Sempre nello stile va in finale Luca De Tullio nel 1500. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
11: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
12: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
13: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

18 di questo venerdì 14 agosto, un'altra giornata di esodo verso le località turistiche, anche per chi tra poco finirà la giornata lavorativa e potrà finalmente partire almeno per questo weekend che si preannuncia sulle autostrade italiane da Bollino Nero. Ce l'aspettavamo, c'è proprio la fuga da tutte le grandi città. Poi oggi è venerdì, il Ferragosto cade di sabato, direi che un'occasione migliore non la possiamo trovare.

mattina, no? Bellissimo sempre vederle spuntare da sottoterra con quello sguardo un po' così. È stato condotto uno studio che va avanti da anni sul Gran Paradiso, secondo il quale a causa dell'aumento di temperature le marmotte sarebbero meno felici, soffrono ovviamente il caldo che ha raggiunto ormai i 21 gradi e secondo questa ricerca avrebbero smesso di giocare, quindi non c'è più il tempo da passare fuori dalla tana per motivi casuali, bisogna uscire solo per le cose essenziali, quindi per procurarsi il cibo, per nutrirsi, poi per il resto si rintanano proprio perché l'aumento della temperatura ha condizionato il loro modo di comportarsi e di vivere la giornata. Ne vedremo meno urlare e fare gli schiamazzini quando devono comunicare qualcosa, il nostro arrivo sulle montagne. Su Number One c'è Miley Cyrus.

0: Sempre sì, Sal Da Vinci su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
4: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
3: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
4: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

fiamme tra Binasco e la barriera di Milano in direzione Milano. Un incidente segnalato anche in corrispondenza della barriera di Milano, sempre verso il capoluogo lombardo, code a tratti sulla A15 Parma La Spezia tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, fate buon viaggio con Radio Number One.

questo sound della canzone che ci riporta un po' a quell'atmosfera lì. Siete su Radio Number One, Gabro con voi fino alle ore 18. Oggi è il 14 di agosto, ci siamo, tra poche ore sarà una delle notti d'estate più attese dell'anno. C'è Justin Timberlake.

0: In the Dark, Selena Gomez su Radio Number One. Tra un attimo l'appuntamento con la grande canzone.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

a Minneapolis, canzone che poi ha segnato la storia della musica e che ritroverete insieme alla grande canzone i grandi successi di Radio Number One anni 70, 80 e 90 nel Number One Classics a partire dal 31 di agosto. Sono le 16:47, siete in compagnia di Gabro fino alle ore 18. Adesso con noi c'è anche Annalisa, canzone estiva.

0: Kungs, David Guetta, Izzy Bisu su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brick.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
5: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
4: Febal, sempre qualcosa in più.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Sono le 17 in punto su Radio Number One.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Oh My Soul, Bruno Mars su Radio Number One. 17.04, si apre così la nostra ultima ora insieme. Ciao a tutti, io sono Gabro, è l'ultimo giro della settimana per quanto mi riguarda, ma anche della stagione, perché poi per due settimane non ci sarò. Ovviamente ci saranno i miei colleghi a tenervi compagnia, il sorriso è assicurato. Stavo pensando, veramente sembra ieri, invece sono già passati parecchi mesi, è stato un bellissimo viaggio, già che siamo in tema vacanze, che adesso per un po' poi si fermerà per tornare il 31 agosto puntuale con l'Happy Hour. Iniziamo con Replay.
1: Ciao.

Dimash Me The Pell, Giselle su Radio Number One, 17.09 in questa serata, venerdì 14 agosto 2026. Ci avviciniamo quasi al tramonto, all'orario aperitivo. Ci sono anche i vostri messaggi al 393-444-0444. Come chi si scrive si squaglia, davvero non se ne può più. Immaginiamo il caldo che fa ovviamente al sud, ma in tutta Italia veramente la temperatura si aggira intorno ai 38-40 gradi nella maggior parte delle città. Su Radio

0: notturni.
1: Animali notturni, Malika Ayane su Radio Number One. Si avvicina a Ferragosto, dove vince ancora, secondo un'indagine, la compagnia, perché 29 milioni di italiani trascorreranno il 15

0: su Radio Number One, 17:29, tra un attimo le info traffico.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
1: Domenica 16 agosto, dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
6: Radio Number One.
7: Viabilità. Ecco gli aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità. Incidente sulla A21 Torino-Brescia all'altezza dello svincolo Asti-Ovest in direzione Brescia. Code per traffico intenso sulla A8, diramazione per Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino.

Tears Dry on Their Own, Amy Winehouse su Radio Number One, 17:33. Attenzione per tutte quelle persone che stanno andando verso la Sicilia in aereo, perché è appena stata prolungata la chiusura dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa, legato ovviamente ai fenomeni eruttivi dell'Etna degli ultimi giorni, che non si sta fermando.

0: Viajando por el mundo, Karol G, Manu Chao su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Una di quelle canzoni che non ha bisogno di presentazioni, I Will Survive, Gloria Gaynor su Radio Number One, l'appuntamento con la nostra grande canzone che era stata inizialmente relegata nel lato B del disco perché la

decina di giorni. Subito dopo di me arriva Luchino, poi durante tutta la prossima settimana vi faranno compagnia per tutto l'arco della giornata, quindi anche dopo Ferragosto non vi lasciamo mai da soli. E se volete interagire con tutti gli speaker che faranno la diretta la settimana prossima o anche stasera con Luchino, il numero è il 3.

0: Vi ciao.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
4: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
3: Feval, sempre qualcosa in più. Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
5: Secondo e saranno le 18.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Radio Number One Notizie.
9: A dispetto delle proteste internazionali, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina di Kushra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, espulsi dall'esercito anche 5 italiani giunti in solidarietà con le vittime palestinesi. La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. Intanto l'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito dalla gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone. Incidente sul lavoro stamani a Diano d'Alba, nel Cuneese, vittima una ragazza di 22 anni, stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. In corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, prorogata la chiusura dell'aeroporto di Catania fino alle 2 di domani, centinaia in voli cancellati. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
10: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
11: Incontriamo oggi Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere. In che modo da novembre verrà rafforzata la vostra presenza nei Caraibi meridionali?
12: Nei Caraibi meridionali avremo una grandissima novità, perché chiaramente da novembre la raggiungeremo con MSC Opera, che è una nave, una delle nostre navi di classe lirica, che sono delle navi un pochino con dimensioni un pochino più contenute, ma questo ci permette di poter raggiungere, accedere a delle destinazioni esclusive. Raggiungeremo quindi la Romana, quindi la Repubblica Dominicana, Santo Domingo, tutte le settimane con dei volati sia da Milano, Malpensa che da Roma Fiumicino.
11: In che cosa consistono in questi casi i pacchetti Fly and Cruise e Stay and Cruise?
12: I pacchetti Fly and Cruise fanno parte della nostra programmazione, sono dei pacchetti completi, protetti, totalmente protetti. Ci assicuriamo noi di tutta la parte dell'organizzazione, quindi anche della serenità dei nostri clienti che devono raggiungere queste destinazioni. Certamente, come dicevo, raggiungiamo la Dominicana e l'itinerario prevede poi la possibilità di raggiungere l'isola di Catilina o in alternativa l'isola Saona col suo parco naturale, Orientale, Mangrovie, si andrà poi verso Fort de France, Martinica, quindi le Antille francesi, Virgin Islands, St. George, quindi Antigua e Barbuda, e poi rientro verso Santo Domingo.
11: Grazie mille a Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, grazie per essere stato con noi.
12: Grazie mille a voi, arrivederci.
10: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
5: Summer One,
13: l'estate di Radio Number One.
14: L'estate, l'autunno, l'inverno, e invece questa è l'estate di Radio Number One. Buona serata, benvenuti. Cosa state combinando? Dai, che è il 14 agosto, è venerdì. Poi, cioè, sapete che ogni 7 anni, 8 anni, adesso non mi ricordo più esattamente, capita che il Ferragosto, cioè il 15, cada poi nel weekend, no? E questo è uno dei casi, quindi cadiamo a fagiolo con la giornata del weekend, quindi freccati in alcuni casi per quelli che magari lavorano, essendo festivo il 15, non se lo sono beccati, però molti si stanno già organizzando, anzi si sono già organizzati, perché molti sono già in movimento, molti sono già in vacanza, molti invece stanno pensando a rientro, perché potenzialmente da questo fine settimana indicativamente qualcuno rientrerà alla base, perché magari è in vacanza da un paio di settimane, se non di più o di meno, secondo dei casi. Che dire, tantissime cose come sempre, ci abbiamo 4 ore giusto per esaurire

Serata, benvenuti. Non ho detto che sono Luchino, salve, quello con la K, quello dell'Happy Hour, che l'Happy Hour è andato in vacanza, però tornerà puntualmente l'ultimo giorno del mese di agosto, no, 31 è lunedì, sì, 31 agosto lunedì, rientrerà ufficialmente la programmazione ufficiale, quella della nostra radio, quindi con tutti i programmi, tutti gli appuntamenti, i giochi, tutte le cose che puntualmente ogni stagione facciamo, tantissime le novità della prossima, quindi mi raccomando non perdetevi per strada, non perdetevi in vacanza per coloro che in questo momento si stanno abbronzando al mare e o in montagna. Salutiamo Claudia, buona serata Claudia, benvenuta sulla radio. Cosa stai facendo? Mi manda saluti da Claudia. Sì, ok. Se ci dici cosa stai combinando, noi lo sappiamo. Salutiamo anche Francesco, buona serata anche a Stefania, a tutti gli amici che invece sono in spiaggia in questo momento e sono in fase aperitivo. Beati voi, no? Perché questo più o meno è l'orario dalle 6 in poi. Diciamo che l'aperitivino ci sta, poi soprattutto in spiaggia col il venticello del mare, ah mamma mia, come vi invidio in questo momento. Nel frattempo, giusto per curiosità, vi do un'informazione: su Milano ci sono 34 gradi, cioè quindi neanche tantissimi. Pensavo peggio stamattina quando mi sono svegliato, invece direi che è andata bene, vero? Oh. Oggi è 14 agosto, molti si stanno organizzando per la grigliatina che magari domani faranno fuori porta, o magari il picnic fuori porta, perché poi le usanze sono differenti. Tra le altre cose, il Ferragosto è, diciamo, un trend che fondamentalmente esiste solo e più importante in Italia, per il resto del mondo non gli frega a nessuno che è Ferragosto, ma questo è poco importante. Voi sapete che giusto per festeggiare noi ce le inventiamo tutte. Però ci azzecca comunque, dico bene. Allora, nel frattempo, visto che abbiamo parlato di mare un attimo fa, è successa una cosa stranissima, nel senso che pare che un uomo di 40 anni abbia dovuto litigare con un polpo in mezzo al mare. Era un pescatore che stava praticamente facendo il suo operato tranquillamente, stava pescando i suoi pesciolini con le reti di notte, eccetera eccetera. Ha avuto a che fare con un polpo di dimensioni anche abbastanza importanti. Il problema è che il polpo non è che sia avvinghiato al braccio, alla gamba, no, niente, in faccia. E il problema serio di questa cosa è il fatto che se nei momenti in cui vi si avvinghia un polpo sul viso, vi manca la respirazione. L'istinto di questo marinaio, mettiamolo così a questo punto, è stato proprio il fatto di conoscere i punti strategici del polpo per far sì che mollasse la presa e si liberasse, sennò il rischio serio era il fatto che poteva morire soffocato, perché non potendo respirare sicuramente era un bel problema. Va bene, allora, no, questa era una delle cose, però come sempre, come dico sempre io, bisogna avere rispetto

Parlare d'amore, Saif, Radio Number One, buona serata, benvenuti, io sono Luchino, 4 ore insieme, vedo che siete d'accordo con me, un saluto a Laura che fa delle fotografie alla natura, non strappa i fiori, Carlo idem, e poi anche Maria Cristina, buona serata a voi e ovviamente buon ascolto, qui c'è sempre buona musica, adesso con Imagine Dragons.

0: Drive Safe, Miles Smith, Niall Horan, Radio Number One.
1: Summer One. No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
5: Gli Spacca Notizie!
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo nella stessa direttrice Livorno, causa appunto un incidente. Segnaliamo anche rallentamenti sulla 7 Milano-Genova per fumo tra Bereguardo e Groppello Cairoli in direzione Genova per un veicolo in avaria tra Assago e Milano. Segnaliamo rallentamenti anche per quanto riguarda la 4 Milano-Brescia, dove ci sono dei veicoli in rallentamento causa disagi sul viabilità, traffico disperso. Buona serata, buon viaggio se siete in macchina, mi raccomando, prudenza alla guida.

tutti i laghi delle zone lacustri. Ciao Svampi, mi raccomando, fai la brava. Nel frattempo un'altra amica manda un messaggio, mi ha mandato anche la fotografia, adesso non so se l'hai fatta tu o questa è una fotografia di quelle che se le vendono nel web, no? Che sto preparando la panzanella, che io amo, detto tra noi, ma non ditelo a nessuno. Mortacci, fa caldo anche a cucinare, roba fredda, decisamente, quando ti metti in cucina, ti metti a tagliare le verdurine e via dicendo, sicuramente calduccio fa, senza ombra di dubbio. L'unica cosa che ho strappato per quanto riguarda l'utilizzo e la creazione della panzanella è il basilico. Vabbè, allora ve lo perdoniamo in questo caso, tranquilla, sei perdonata. Allora, cosa state combinando? No, giusto, chiedo, visto che poi domani è la giornata di Ferragosto, anzi buon Ferragosto a tutti, così anticipiamo questa cosa per la giornata di domani, dove molti consumeranno la giornata magari fuori porta, al mare, al lago, non so, sulla spiaggia, in qualche prato bellissimo, con il pascolo, con gli amici a festeggiare il Ferragosto, e qualcun altro invece, ahimè, si giocherà la palla in casa, perché qualcuno lavorerà anche nella giornata di domani, anche se è Ferragosto, perché teniamo presente che il settore sanitario, le situazioni dei servizi pubblici e via dicendo sono operativi. Quindi salutiamo tutti i personaggi che danno un servizio a tutti noi, vero? Facciamolo, dai, almeno quello, dai. C'è Damiano David.

in ferie, le piavere in questo momento sono tutti in ferie, la barista, il Berti, c'è anche Gandalin, da quest'oggi anche Gabro è andato in ferie, tutti in ferie, però puntuali dal 31 di agosto rientriamo in Dima, nel locale, rialziamo la Claire, però nel frattempo sono qui io, solo soletto a farvi compagnia fino alle 22 di questa giornata, di questo venerdì, poi questa cosa accadrà per tutte le settimane del mese di agosto, infatti fino alla conclusione del mese di agosto vi accompagnerò io tra le 18 e le 22, quindi anche la prossima e l'altra settimana ci sarò io, me stesso, medesimo stesso. Nel frattempo allora c'è Ivi che ha mandato: come non ti fidi, la sto facendo io la pantanella, cosa credi, ti mando la foto degli scarti a riprova. Bene, secondo me anche questa foto l'hai presa dal web, famosa foto con gli scarti della panzanella, giusto? Robby invece dice: attenzione che dalla panzanella alla piadina è un attimo.

0: stupendo delle occhiette nel lago. Salutiamo anche chi invece sta preparando la grigliata per la giornata. Riusciamo a mandare un audio con questo? Sì, ok, ce la facciamo così, curiosità.
1: Buon Ferragosto, Luchino.
0: Buonasera.
1: Allora, la carne è pronta. Sì. Abbiamo preso un po' di tutto, arrosticini, costine, melanzane viola da fare arrostite sulla griglia, alla siciliana, l'anguria presa.
0: Anguria, sì.
1: Non manca niente. Solo che noi non la facciamo a pranzo perché fa troppo caldo.
0: Sono d'accordo
1: la
0: con
1: facciamo
0: te.
1: La sera.
0: Oh.
1: Comunque, se ti vuoi aggregare,
0: grazie.
1: Vieni pure, non ci sono problemi.
0: Grazie.
1: A casa capo quanto volo, patrone.
0: Va bene, grazie mille.

0: Sam e Marrakesh insieme.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

Kira, Radio Number One 2001, una grande canzone che torna. Questo tra le altre cose è il successo più successoso di Ypsilon Lydell, che venne pubblicato poi nel 2006, però senza ombra di dubbio una delle canzoni che non tutti sanno ci ha messo le mani anche la Gloria Estefan. Quindi ci sono dei motivi per i successi, non vengono mica così a caso.

0: Swim Guilty, col quale chiudiamo la prima ora di Summer One in mia compagnia. Io sono Luchino, ma state lì, ne abbiamo altre tre.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buona serata, è passato un minuto dopo le 19.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Number One Notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino. Stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter Lavitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per Lavitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco. Nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con De Salu e Dezza. Infine, la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
8: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
7: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
9: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
11: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Seconda ora insieme che si apre con Olivia Rodrigo e Drop Dead Radio Number One. Io sono Luchino. Effettivamente d'estate si prediligono i cibi freddi, più freschi, no? Anche perché poi mettersi a cucinare diventa un po' pesante, però. Poi solitamente uno evita anche di cenare o pranzare, si mangia il ghiacciolo.

Seconda ora insieme, questo è Summer One, l'estate di Radio Number One. Seconda ora insieme, io sono Luchino. Per quattro ore in questa giornata, in questo venerdì, questo 14 di agosto, e poi ovviamente insieme anche per tutta la prossima settimana e l'altra ancora, perché per tutto agosto tra le

e il 22 vi accompagnerò puntualmente negli spazi di Summer One, l'estate di Radio Number One, la colonna sonora della vostra estate. Cosa state combinando? No, chiedo io, sapete che sono... sono curioso, anche se non c'è l'EPA, io sono curioso, comunque devo farmi un po' gli affari vostri, se no non funziona. Però nel frattempo stavo trovando nel frattempo, sinceramente l'ho trovata stamattina, anzi vi dirò di più, stanotte, perché stanotte stavo scanalando, guardando i programmi televisivi, c'era un programma d'oltreoceano in America e c'era questa intervista a questo noto conduttore televisivo che stava raccontando questa storiella che è accaduta qualche tempo fa ed è accaduta in Colombia, dove comunque c'era stato seguito tutte quelle che sono gli allarmi generali di questo meraviglioso pianeta in cui viviamo, dove comunque ogni 3x2 c'è una guerra, no? E ci sono gli allarmi terrorismo, gli allarmi di qui, gli allarmi di là, e qualche tempo fa in Colombia era circolata una comunicazione dove bisogna fare attenzione soprattutto negli spazi pubblici tanto frequentati e via dicendo, eccetera eccetera eccetera. Quindi ovviamente tra i centri commerciali e anche altri luoghi c'erano anche i cinema, che erano potenzialmente presi di mira da questi perché poi la chiusa di questo evento ieri sera mi stavo dicendo non è vera, una roba da lì, invece era vera. Praticamente cos'è accaduto? Che durante in un cinema, durante la proiezione di Spider-Man, praticamente c'era il cinema gremito, perché era un plus, in quanto in quell'evento c'erano anche una serie di gadget regalati dall'organizzazione per questo spazio, no? Perché c'erano anche degli sponsor e quindi c'era tantissima gente. Il fatto sta che a un certo punto l'intero cinema si è colmato di un odore acre e tremendo, talmente forte e tremendo che centinaia di spettatori hanno cominciato a urlare e ad abbandonare il cinema, presi dal panico, anche perché poteva essere, insomma, a livello psicologico e mentale, sai, le cose chimiche, no? Quando ti fanno quella roba lì che tu dici no, e invece no, e infatti no, non era nulla di tutto ciò. Pensate un po' voi, che praticamente era un ragazzo che aveva mangiato molto pesante a pranzo e aveva fatto, sai quando fai quelle, loro fanno quelle colazioni un po' pesantine con i fagioli, e praticamente ha emesso questo peto violento che ha colmato il cinema di questo profumino leggero leggero e ha fatto spaventare mezzo cinema se non tutto, e il cinema è stato evacuato. Però diciamo che poi l'allarme è svanito, un po' meno il profumo secondo me, perché ci è voluto un po' di tempo, hanno dovuto areare gli spazi prima di soggiornarvi, come quando metti fuori cose delle zanzare, più o meno la situazione è la stessa. Però accade anche questo, e quindi attenzione, perché quando dovete andare al cinema in luoghi chiusi, mi raccomando, evitiamo di mangiare cose pesanti, potrebbero essere effetti collaterali, come si usa dire. Per fortuna che d'estate ci sono i cinema all'aperto, vero? Dico sempre io.

0: Kiss Me, Radio Number One, state lì, non ve ne andate.
1: Summer One.
2: L'estate Summer di Radio One. Number One. L'estate di Radio Number One.
3: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
4: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
5: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
6: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
1: Weekend Number One, da sabato 5 agosto, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Feval, sempre qualcosa in più. Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Radio Number One Meteo.

rinfreschi gli animi di tutti noi. Grazie a Trebbi Veneto e un'occhiata alla situazione meteorologica per la giornata di domani. Allora, attenzione al nord, mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio, così si dice, e temporale sulle Alpi. Al centro invece tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, al sud invece prevalgono condizioni di tempo soleggiato. Per ulteriori informazioni e per restare sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app

Fulminacci, maledetto me, siete su Radio Number One. Buona serata, Summer One. Buona serata, ciao Tommaso. Buona serata anche a Emma. Buon Ferragosto anche a voi. Ciao Paride, salutiamo gli amici di Lugano.

al cinema in Colombia. Sono arrivati anche gli artificieri, guarda, questo non te lo so dire, però immagino la scena che è particolarmente comica in quel caso, perché vabbè, adesso a prescindere da tutto, si pensava ad una tragedia e grazie a Dio poi non è accaduto niente, però il fatto che se fossero arrivati gli artificieri probabilmente andavano a controllare i bassi fondi del personaggio che ha fatto un'evacuazione alternativa all'interno del cinema. E vabbè, si sono spaventati un po' tutti, però tranquilli, cose che succedono. La natura è bella anche per quello. Buona serata, buon aperitivo, buona cena, non so cosa stiate facendo in questo momento. E

0: Area number one, oh, state lì tra un attimo, una grande canzone.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

1992, quando venne pubblicata questa canzone di questo duo statunitense Charles and Eddie, e devo dire primo estratto di un album che si intitolava Duophonic, tra l'altro successone in classifica in diversi paesi sul pianeta, tra cui Austria, Belgio, Nuova Zelanda, Germania, Francia, Regno Unito. Però devo dire che purtroppo, ahimè, oltre a questa poi non abbiamo avuto molti altri sbocchi, però noi ci ricordiamo con tanto amore questa canzone, che questa parte ha coronato il momento delle grandi canzoni qui su Radio Number One.

Katy Perry, Radio Number One. Vedi che bello lo spirito delle festività italiane. Oggi sono le feste, vedi Mauro, salutiamo Mauro, salutiamo Luigi, salutiamo Giuseppe che stanno facendo giustamente l'aperitivo per il Ferragosto. Non ho capito cosa sia, ma va bene uguale.

0: di noi.
1: Coez Fraquintale, con i quali chiudiamo un'altra ora insieme.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it. Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Che sono le 20, dai, precise.
4: Radio Number One Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi alle 11.35 di stamani Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare le 43 vittime. Lo scorso luglio la sentenza di primo grado sulle responsabilità del disastro. Sentiamo Laura Supino.
6: Ore 11.36 Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia. Sono passati 8 anni da quella drammatica vigilia di Ferragosto, la città investita da un nubifragio quando la rottura di uno strallo causò il crollo in pieno giorno del grande ponte autostradale sulla valle del Polcevera. Questa è però la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato come la tragedia fu frutto di consapevole, colpevole negligenza. Emessa lo scorso 16 luglio, la sentenza ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti per un totale di quasi 180 anni di carcere. Tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. La giornata si è aperta con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Tasca. Poi, presso la radura della memoria, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, con la presidente Egle Possetti, dei cittadini e delle autorità guidate dalla sindaca di Genova, Silvia Salis.
5: La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. L'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, far sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito della gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone a ricorrere della 112esima giornata mondiale dei migranti e del rifugiato. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Diano d'Alba nel Cunese. Stavolta la vittima è una ragazza di 22 anni. Stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. Per lei non c'è stato nulla da fare. In corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista. Prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo. Centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

anche dalla Vanoni io questa canzone, eh? Ho detto Infranos, ma non ditelo a nessuno che è un segreto. Buona serata, benvenuti in Radio Number One. Siamo nella terza ora insieme in questa giornata, in questo venerdì, questo 14 di agosto, la vigilia del Ferragosto. Come lo consumerete domani il Ferragosto? No, chiedo, siete da amici, da parenti, da zii, vengono tutti da voi. Non andate da nessuno, state da soli, poi chiedo per un amico, come si usa dire. Ci sono un po' di trend e di tendenze, senza ombra di dubbio, per quanto ci sono le festività comandate, ma ci sono anche dei trend che sono un po', come dire, facinosi, si può dire, eh? Faziosi, ecco, faziosi forse sta meglio come aggettivo, sì. Perché ultimamente si sta muovendo una fazione relativa al disturbo del fatto che ogni volta qualsiasi cosa devi fare nella tua vita e nella tua giornata devi prenotare. No? E quello che è diventato più una cosa assurda, strana, stanchevole, oserei dire, è il fatto che quando uno deve uscire a cena deve per forza prenotare. Se vuoi andare a mangiare un certo, ma devi prenotare. Ah, io dico, certo, perché no? Ci sta, no? Qual è il problema? Però questi gruppi, queste realtà che si stanno creando, sono un po', vanno un po' contro tendenza, perché dici, già nella vita abbiamo già un sacco di problemi, che dobbiamo vedere le scadenze delle bollette, fare questo, fare quell'altro, chiamare di qui, chiamare di là per fissare l'appuntamento, per andare a parlare col fisco, col commercialista. Quando io ho dei momenti ricreativi della mia giornata, vorrei essere un po' più libero e avere le facoltà che magari non è, non avere l'ansia che devo andare al ristorante, devo prenotare, se non ho prenotato come faccio adesso, come faremo. Una volta si stava meglio, cioè sembra il detto si stava meglio quando si stava peggio, no? Che una volta tu andavi al ristorante, ti mettevi, ti dicevi c'è posto, magari fra un quarto d'ora, se no torni fra mezz'ora, tu andavi lì e dicevi va bene, aspetto, ti offrivano magari un calice di vino e tu con calma aspettavi con tutta la tua pazienza. Poi ovviamente se arrivavi e non c'era più posto, dicevi non c'è più posto, però guardi là avanti c'è un altro bel ristorante, da un'altra parte c'è un altro ancora, e si viveva lì in un altro modo. Ed effettivamente questo modo di vivere, questo modo superandi che ormai abbiamo preso tutti quanti, perché ci porta alla situazione, alla realtà, all'attualità, il nostro modo di vivere, le grandi città soprattutto, ci portano a correre in ogni momento della nostra giornata, e quindi sicuramente non è un buon vivere, diventa un vivere stressante, un vivere sotto pressione, che già oltre alle pressioni che uno ha di famiglia, del lavoro e via dicendo, il fatto di andare in uno spazio ricreativo, quindi un ristorante piuttosto che un cinema, un concerto, perché no, uno deve prenotare persino un anno prima per andare ai concerti, non se ne può più. Effettivamente stiamo un po' esagerando, però adesso non è, non dobbiamo dirlo noi, dovete dirlo voi, poi ognuno fa quello che ci pare e piace, giusto? Adele.

0: Buon Ferragosto a tutti voi, Miley Cyrus, Jaded.
1: Summer One.
2: On, l'estate di Radio Number One.
3: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, ce l'ho! Uno che dipinge in diretta.
4: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
3: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
4: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: che cerchi è qui.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
0: Tutta la musica che cerchi è

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Albavilla. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: Mati Alfa e il buon vento, quello magari del Ferragosto, no? Può essere.
1: Ciao Radio Number One. Ciao. Io domani con la mia famiglia a piscina.
0: Wow.
1: E alla sera pizza. No. Tutti quanti, siamo una ventina. Ciao. Buon Ferragosto.
0: Grazie anche a te, a voi, a tutti voi. Buon Ferragosto per domani.

Forever, Temple City, Radio Number One. Siete nella Summer One, l'estate di Radio Number One. Nel frattempo qualcuno si sta preparando anche per un picnic della giornata di domani. Sta arrivando un sacco di messaggi. The

0: Pausa. Oh, che bello.
1: Senti. Ciao Luchino.
0: Ciao.
1: Io sto preparando gli zaini per domani mattina.
0: Sì.
1: Andiamo in montagna al Monte Alto.
0: No,
1: 1400
0: alto, sì.
1: metri.
0: 1400.
1: Alla Baita Monte Alto. Un bel rifugio dove si mangia molto bene.
0: Molto bene.
1: Allora, cosa mio marito sta mettendo un'anguria da 11 kg.
0: Ah, piccola.
1: Poi ho messo tre bottiglie da bere.
0: Sì, anche 4.
1: E
0: dai,
1: una
0: dai.
1: Di spumanti.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: E io
0: sì.
1: nel mio.
0: Dai, facciamo.
1: Penso che metto dentro i panni di ricambio.
0: Panni di ricambio.
1: Così ci può andar bene. Bisogna tenere in forma
0: sì.
1: questi pensionati,
0: sì,
1: non devono lasciarsi andare. Io dico che con un'ora e mezzo
0: sì.
1: di camminare
0: no,
1: siamo su, quindi non
0: posto,
1: è lunga
0: sì,
1: live.
0: Un'ora e mezzo.
1: Riesci.
0: Sì,
1: ciao,
0: sì,
1: buona
0: sì.
1: serata e buon Ferragosto a tutti.
0: Grazie.
1: Lori Barzilda.
0: Grazie, ciao Lori.
2: Summer One.
3: Yeah. L'estate di Radio Number One.

shopping a San Francisco c'era Stevie Nicks che praticamente non trovava il giusto abbigliamento e sentiva un po' la nostalgia della sua giovinezza quando poteva vestirsi come voleva, praticamente un po' da zingara come... E così nasce il testo di questa canzone per le grandi canzoni di Radio Number One. Benvenuti, io sono Luchino e adesso ci sono anche i Pinguini Tattici.

0: un'altra.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
6: Sono le 9, ovvero le 21.
7: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

cosa state combinando? Sì, state preparati. Tutti, quasi tutti, oserei dire dai messaggi che stanno arrivando. Siete in fase di preparazione o preparativa per la giornata di domani, dove comunque avrete ospiti a mangiare nella villa, nella piscina, nella casa, sotto l'ombrellone che avete acquisito in questi giorni nella spiaggia con tutti gli amici. Milioni di persone sotto l'ombrellone, cioè, saranno i bagni, ci sarà un disastro domani, però va bene. L'importante è divertirsi con coscienza, con cura, con testa, come si usa dire, cercando di non esagerare, perché non è il caso, dico bene? Oh, poi non è il caso, anche perché poi sapete che ci sono degli insofferenti sul pianeta. E cosa accaduta non molto tempo fa, ahimè, in America, per un'ennesima volta nel Minnesota, dove un signore praticamente si è un po' arrabbiato con dei ragazzini che puntualmente passavano con la bicicletta sopra la sua proprietà, sopra il suo prato, dove purtroppo adesso, se fosse stato un prato normalissimo, cioè tutti i prati, qual è il problema? Passi in bicicletta, ti arrabbi un attimo, però sono bimbi, si stanno divertendo, stanno giocando sul prato. Il problema è che questo signore aveva speso diversi euro, ma non euro, dollari in questo caso, perché è americano, perché aveva piantato una serie di situazioni botaniche di un certo livello che dovevano essere curati e non in determinate posizioni. Adesso non ve la spiego tutta, perché dovrei farvi un disegno, siccome mi manca la matita, non ho voglia neanche di farlo. Già, il problema è che non posso spiegarvi bene. Il fatto sta che c'era una piantagione, aveva messo dei semi particolari che in quel caso dovevano essere curati e assolutamente non dovevano trovare nessun tipo di disturbo nei dintorni. Il fatto che ci passino sopra delle biciclette con dei ragazzini cattivelli, però dispettosi, senza ombra di dubbio, sì, ha portato al fatto che questo signore incavolatino ha messo giù praticamente una serie di spuntoni che uscivano dal prato, punte metalliche, spuntoni metallici nel giardino, così che i bambini non potessero attraversare il prato, capito? Quindi praticamente ha cintato, virgolettiamo, questa cosa con degli spuntoni e la sua proprietà, evitando così che magari andassero a rovinare la piantagione e i semi che aveva fatto. Beh, meno male che, diciamo, il ragazzino o il bimbo, magari un po' distratto, scivolando, inciampava, si infilava uno spuntone nel ginocchio, nella gamba, e non era cosa carina. Però, insomma, come dico sempre io, l'importante è il rispetto reciproco, giusto? Almeno alla base della vita dovrebbe starci questo, se no ci siamo qui a fare. C'è Taylor Swift.

vado per il mondo, Karol G e Manu Chao, ovvero me gusta su il Ferragostos. Me gusta Ferragostos, me gusta su. Salutiamo anche Andrea e Valeria che domani vanno in

0: quelli che domani poi vivranno per il Ferragosto in molti, no? Dico bene.
1: Beh, visto e considerato che domani non so se sei in onda.
0: No, non sono in onda domani.
1: Ci mancherebbe Ferragosto.
0: Ferragosto, ecco.
1: Colgo l'occasione per augurarti il miglior Ferragosto possibile.
0: Grazie.
1: Ovviamente.
0: Grazie.
1: Se invece sei in onda, ci fai compagnia perché siamo in 16.
0: No.
1: Ok, un abbraccione, a presto, ciao.
0: Ciao.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di crema?
4: No, scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena?
5: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
4: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
3: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
4: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
3: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
4: Non ci penso nemmeno.
3: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, io non lo so.
6: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.
9: Mary,

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One.

Alex Warren, buona serata, benvenuti. Questo è l'appuntamento di Summer One, l'estate di Radio Number One, quella che cerca di accompagnarvi in queste giornate calde, afose, bene o male per coloro che stanno nelle grandi città, quelli che invece si godono un po' il mare e la montagna. Il caldo lo sentono, però in fase vacanziera, quindi molto più leggero della situazione di quelli che stanno lavorando. Vabbè. 393-444-0444, questo è il numero per interagire con noi. E adesso vi facciamo ballare un attimo, eh?

Morning Valerie, put your record on, bellissima questo momento di dolcezza in questa serata, ancora una mezz'oretta poi ci saluteremo e ci ribecchiamo lunedì dalle 18 come sempre. Ciao Gigi, buona serata, salutiamo gli amici di Bergamo, c'è Tiziano Ferro.

la grande canzone a chiudere le grandi canzoni di questa giornata, Highway to Hell 1979, scritta durante un movimento in un pullman tra una data e l'altra nei deserti del Texas, della California. Sai quelle robe lì, no? Quando fai quei viaggi pesanti ti vengono le canzoni e le scrivi. Questo era il caso. Buona serata, la dedichiamo a Massimo, alla Sami questa, sì, va bene, a fare patto. Harry

Addirittura d'arrivo per quanto riguarda questo venerdì sera, questo 14 di agosto. Ma quanti siete stasera? Ciao Giada, buonasera, salutiamo anche Sara che sta rientrando dal mare perché domani va in montagna a festeggiare, a fare una grigliata con gli amici perché ha lasciato i parenti al mare, adesso è andata in montagna. Salutiamo anche Masha, ciao Masha, buona serata, ciao Pia, salutiamo Nadia, salutiamo Michela, Simone e tutti coloro che hanno messaggiato al nostro numero di WhatsApp che magari ci siamo persi, ce li siamo dimenticati, non è vero che li abbiamo persi nei meandri dei messaggi in questa serata, in questa vigilia di Ferragosto, questo 14 agosto 2026. Poi ovviamente tutti voi, molti di voi domani festeggeranno, salutiamo anche tutti coloro che invece nella giornata di domani ahimè lavorano. E che ci possiamo fare? Niente, salutiamo. Vi siamo vicini, mettiamola così, dai. Mi piace questa cosa, vi siamo vicini, me lo dicono tutti. Purple Disco Machine.

0: Ma che belli siete, ci becchiamo lunedì puntuali, mi raccomando, dalle 18 per Summer One, all'estate di Radio Number One. Io sono Luchino, che dire, fate una buona serata, fate un buon weekend, anzi fate un buon Ferragosto, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, eh? Beh.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Radio Number One. Un minuto alle 22.

0: entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
1: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
0: Conosci i nostri speaker.
1: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
0: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
1: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Summer One Nights,
1: il suono dell'estate.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
3: Allaccio la cintura.
2: E poi?
3: E poi accendo la radio.
2: Ah, bene, e cosa ascolta?
4: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
5: Ascolta Le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

One Nights.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti. Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
1: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
0: Pomeriggio number one. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Il suono più fresco, quello che ti fa scatenare, sorridere, emozionare.
0: Tutto questo è Summer One Nights.
1: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Radio Number One Summer One Nights, il suono dell'estate.
1: Questa sì, questa no, questa magari.
2: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.